è Radio Ascoli. Cara show, cara show, cara show, cara show, cara show, cara show, cara show.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
1: Sesta puntata. Sant'Emidio nella storia.
2: In questo ciclo di trasmissioni stiamo approfondendo aspetti diversi del santo patrono Emidio da Treviri. Abbiamo iniziato con i luoghi emidiani nella città di Ascoli, siamo passati alla diffusione del culto di Sant'Emidio nel mondo, abbiamo accennato alle tradizioni e poi all'origine della figura di protettore dei terremoti, abbiamo compreso, grazie alle parole del vescovo Palmieri, l'importanza della figura di Sant'Emidio evangelizzatore del Piceno. Tutte le precedenti puntate di questa serie sono riascoltabili in podcast sul nostro sito radioascoli.it. In questa sesta puntata siamo venuti a trovare Don Elio Nevigari, direttore dell'archivio storico diocesano. Con lui proviamo ad approfondire la figura storica del santo. E quindi iniziamo da una domanda di base. Quando inizia la devozione a Sant'Emidio?
3: La devozione a Sant'Emidio, diciamo così come la conosciamo oggi, è un fatto alquanto recente. In che senso? Nel senso che fin dall'antichità Sant'Emidio è sempre stato venerato dagli ascolani, dai diocesani, come il patrono della città, patrono della diocesi. Ma senza particolari specificazioni, quindi defensor civitatis, no? Come tanti altri patroni di tante altre località. E così lo vediamo raffigurato, diciamo, nella produzione medievale, nella produzione cinquecentesca, seicentesca. È un vescovo con le insegne del vescovo, quindi con il pastorale, la mitria, la palma del martirio spesso, ma senza, diciamo, caratterizzazioni particolari. Sant'Emidio, protettore dal flagello del terremoto, nasce in un anno ben preciso, cioè nasce nel 1703. C'erano stati altri terremoti anche in precedenza, ma non era mai stato coinvolto lui come particolare protettore da questa calamità. Tant'è vero che io ho trovato che nel 1680 ci fu un terremoto qui in zona e fu portata in processione per invocare la protezione divina la Madonna della Pace, quella che sta a Sant'Agostino. Quindi questo vuol dire che Sant'Emidio non è che venisse invocato, no. Questo invece nasce nel 1703. Perché? Perché nel 1703 quel terremoto fu un terremoto molto disastroso che fece decine di migliaia di vittime, all'Aquila addirittura 8.000 vittime. Tra l'altro era il giorno della Candelora, il 2 febbraio, quindi le chiese erano piene di gente, quindi molti rimasero morti proprio dentro le chiese. Di che cosa si accorsero, diciamo, gli ascolani subito? Che fuori della città la distruzione era stata grande e le morti numerose. Dentro la città, nonostante si fosse sentito molto forte, ci sono anche delle cronache che lo raccontano, non c'erano state vittime. E anche altri ascolani che si trovavano in località fuori Ascoli, chi a Norcia, chi all'Aquila stessa, chi altrove, eccetera, erano riusciti a scampare a questo terremoto. E allora lì comincia a prendere piede la devozione specifica a Sant'Emidio come difensore del terremoto. E poi questa devozione si allargherà a macchia d'olio, perché poi le altre località, noi siamo una regione molto sismica e anche il Settecento, il XVIII secolo, è un secolo molto sismico, quindi durante il corso del Settecento ci saranno molti altri terremoti e tante città, sia delle Marche sia fuori delle Marche, eccetera, chiederanno al consiglio comunale nostro la cittadinanza scolana, proprio per avere in questo modo il patrocinio di San Demetrio riguardo al terremoto. E questo lo lancerà, diciamo, nella cristianità, nella Chiesa addirittura universale, perché ci fu il terremoto di Lisbona nel 1755, eccetera, come il difensore del terremoto, con un culto, diciamo, eccetto in Oriente, Estremo Oriente, dove la Chiesa era poco presente, ma in un culto praticamente presente in tutta la cristianità. Tant'è vero che c'è una forte devozione a San Demetrio in America centrale e in Sud America. Perché? Proprio perché quelli sono posti molto sismici. E quindi praticamente nel corso del Settecento eressero altari a San Demetrio, fecero fare quadri a San Demetrio, statue a San Demetrio, per, diciamo, ingraziarsi, diciamo, il suo patrocinio.
2: Abbiamo documenti storici che attestano anche forme devozionali verso San Demetrio?
3: Sì, abbiamo una grossa produzione di, a parte che diciamo la prima biografia a stampa è del 600 del Giovannetti, ma diciamo, non essendo del 600, ancora non fa parola, ecco, di San Demetrio come protettore del terremoto. Poi tutta la produzione successiva, a cominciare dall'Appiani, che è un gesuita scolano che scrive una vita di San Demetrio, sarà copiosissima. Quindi non solo la biografia dell'Appiani raggiungerà 4 edizioni addirittura, poi saranno fatte altre riduzioni da diversi altri autori, eccetera, ma si svilupperanno anche libri di pietà, libretti di devozione a San Demetrio, tridui, novene, inni, anche, che ne so, libri di meditazioni sulla sua vita, eccetera, eccetera. C'è una cospicua, direi, bibliografia, sia in lingua italiana come in lingua soprattutto anche spagnola. Ci sono anche, ho fatto delle ricerche bibliografiche, ho trovato anche in castigliano diverse opere su San Demetrio, sia biografie sia eserciti di pietà, sempre per quel discorso che dicevamo prima.
2: Sull'immagine di San Demetrio invece abbiamo un'iconografia abbastanza varia. Qual è secondo te quella, non dico più originale perché non ha senso dirlo, ma quella che secondo te meglio coglie le caratteristiche del santo?
3: Diciamo che l'iconografia risente un po', ecco, delle varie epoche della storia dell'arte, no? Quindi, per esempio, raffigurazioni di San Demetrio nel Medioevo, come lo ritraggono? Lo ritraggono vestito per celebrare l'Eucaristia, la Messa. Quindi c'è la casula, c'è la mitria, il pastorale, eccetera. Successivamente, tra 5, 6 e 700, viene invece sempre raffigurato col piviale, quindi non con diciamo il paramento per la celebrazione della messa, ma con il paramento per liturgie che non diverse da quelle eucaristiche, tipo processioni oppure delle suppliche, eccetera eccetera, sempre con mitria e pastorale, e spesso anche raffigurato con in mano la città, con sopra al braccio la città di Ascoli, per significare appunto questo particolare legame, no? Che lo lega come patrono di Ascoli. Sono state fatte anche altre diversificazioni, diciamo, iconografiche. Per esempio, il Monsignor d'Ercole, anche se una cosa, diciamo, fece un po' arricciare il naso ai puristi, diciamo, di San Demetrio, lo fece ritrarre seduto, no? Quindi lì al Duomo c'è quella statua seduto con la casula, che è un'iconografia inusuale. Quindi per questo ha lasciato un po' qualcuno perplesso, perché non viene mai ritratto seduto San Demetrio. Questa è la prima volta. Poi in genere ci sono dei canoni stilistici che ricorrono sempre. San Demetrio, la tradizione lo dice, martire a 30 anni, quindi giovane. Quindi è sempre ritratto con volto giovanile, con volto anche rasato, non è rarissima, rarissimo vedere un'immagine di Sant'Emidio con barba, e comunque mai con la barba lunga, ma sempre con la barbetta appena accennata. Soprattutto nel ce n'è una raffigurazione con la barba che risale al 600. A quell'epoca l'uomo doveva avere la barba, perché per esempio nel 500 San Carlo Borromeo, che girava per Milano rasato, aveva tirato su di sé delle chiacchiere di essere omosessuale.
2: Tra le forme più antiche di devozione popolare, quale inseriresti?
3: L'uso del basilico benedetto. L'uso del basilico benedetto, diciamo così, è attestato, ecco, già in epoca remota, no? Proprio perché la tradizione dice che al momento della decapitazione la terra, irrorata dal sangue sgorgato dal suo collo, fece spuntare questo basilico, no? Quindi è una pianta collegata, ecco, al suo martirio. Poi in epoca passata, oggi abbiamo la quintana, no? La quintana, che è una rievocazione storica che viene fatta coincidere con le festività emidiane, ma fino al 55, anno in cui fu ripristinata la quintana, per Sant'Emidio c'era sempre la corsa dei cosiddetti berberi, cioè erano i cavalli senza fantino, i cavalli imbizzarriti, che si facevano partire da Porta Romana, facevano tutto Corso Mazzini fino al Carmine, venivano bloccati a mano. Quello era una manifestazione civile collegata. E un'altra è il famoso sparo in onore di Sant'Emidio. Anche questo è molto antico, ecco, già nel 600 ci sono, diciamo, indizi documentari dove si parla appunto dello sparo di Sant'Emidio, anzi addirittura viene detto proprio lo sparo con l'articolo determinativo, perché diventa quasi un, come si può dire, un punto di riferimento. Che ne so, per esempio dire prima dello sparo, dopo lo sparo, anche per indicare il tempo, no? La devozione a Sant'Emidio è una devozione che va oltre i confini, almeno a livello diocesano, oltre i confini della città. Il giorno di Sant'Emidio è festa anche fuori, è festa anche nei comuni fuori Ascoli. Cioè è una devozione diocesana proprio, o non solo cittadina, ecco.
2: Ultima questione, dal punto di vista delle invocazioni, delle preghiere, delle suppliche, anche qui ci sono forme più antiche che possiamo ricordare?
3: Allora, la preghiera più antica che noi conosciamo relativamente alla devozione a Sant'Emidio è l'ufficio, cioè il breviario da dire il giorno della sua festa. Perché noi abbiamo qui conservato in archivio diocesano un libro corale molto grande, che apparteneva ai canonici della cattedrale, che si metteva sul leggio in mezzo al coro per essere letto da tutti, che riporta l'officiatura corale che veniva utilizzata il giorno di Sant'Emidio. Per intenderci, sarebbero lodi, ora media, vespri, insomma queste parti qua. Quello riporta testi del 300, quindi noi abbiamo già nel 300 abbiamo dei testi che venivano utilizzati nella liturgia per, diciamo, il giorno della festa di Sant'Emidio. Sarebbe bello, questi sono i testi per la liturgia delle ore, vedere se prima o poi esce fuori anche i testi della messa che veniva detta quel giorno, no? Poi dopo, per il periodo successivo, dal 300 in poi, la documentazione cresce chiaramente, cioè ne abbiamo più numerosi.
2: E la preghiera del popolo a Sant'Emidio qual è?
3: Non c'è una preghiera particolare. Come dicevo, ci sono diversi, sono stati pubblicati nel tempo diversi libricini di pietà con diverse preghiere di diversi autori. certamente, ecco, dalla seconda metà del Novecento fino ad oggi, in tantissime parrocchie, in tutte le parrocchie, si legge una preghiera che compose Monsignor Morgante, che è stata diffusa con i santini in tantissime copie, in grande quantità, diciamo, da tutte le parti, e quindi hanno quasi tutti questa, e questa viene utilizzata più, diciamo, più di frequente.
2: Possiamo ricordare anche la lettera pastorale di Squintani o Beate Migdi?
3: Sì, quella lettera lì, quella fu pubblicata in occasione del 23° cinquantenario, mi pare, no? Ecco, dal suo martirio. Dario era un letterato, era professore di lettere, e nei suoi scritti questo si vede. In particolare, ecco, nella lettera O Beate Migdi di quell'anno, lui riporta il dato della tradizione, rinsalda, diciamo così, il legame, ecco, che c'è tra la città e il suo patrono. Lui indica la devozione a Sant'Emiddio come, ecco, una via, diciamo, molto importante per coltivare anche il proprio percorso di fede, e riesce abilmente, diciamo, anche a non suscitare, ecco, diciamo così, critiche per quanto riguarda la documentazione relativa alla vita di Sant'Emiddio, che è sempre stata invece oggetto di diatribe. Perché? Perché, diciamo, la Passio, dove si fonda, diciamo, quello che noi oggi sappiamo della sua vita, è un documento molto tardivo, che risale al 1000, che risale al 1100, probabilmente steso in un ambiente monastico, no? Però d'altra parte i bollandisti che hanno studiato questo testo non possono negare invece la storicità del santo. Che vuol dire? Vuol dire che il testo che ne parla è tardivo, ma elementi di cui il testo si serve, che ritroviamo nel testo, sono certamente storici. Quindi si rifanno certamente a un'epoca molto più antica, e si rifanno certamente a un nucleo storico che oggi a noi purtroppo oggi si sfugge, non abbiamo più, che però, ecco, chi ha steso la Passio evidentemente aveva presente oppure ha utilizzato. E quindi, ecco, Monsignor Squintani, quando parla della vita, dice: sì, la vita è, anche se, dice, bisogna concedere anche al gusto del tempo qualche ricamo, qualche così fioritura, e se la cava in questo modo per dribblare tutta la discussione sull'autenticità della vita. Ecco.
2: E per chiudere, cos'è secondo te oggi Sant'Emiddio per questa terra?
3: Allora, Sant'Emiddio, nonostante anche, diciamo, la sua devozione, la sua ricorrenza, la sua festa, inevitabilmente, ecco, risente un po' di quella che chiamiamo la secolarizzazione, no? Se noi immaginiamo che era la festa di Sant'Emiddio 100 anni fa e le vediamo adesso, insomma, ci renderemo conto che, eppure, ecco, tuttavia, pur con tutta la sua, con una sua flessione fisiologica, diciamo, vedo che continua ancora ad essere, diciamo, un elemento aggregativo, un elemento unificante e identitario della Chiesa locale. Perché Sant'Emiddio ancora è un'occasione che fa riempire il Duomo a dismisura, che lo fa aprire la mattina alle 5:30 e chiudere a mezzanotte, che fa, diciamo, che mostra un flusso continuo in cripta di pellegrini che vanno a venerare il suo sarcofago, il braccio che viene esposto. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che, diciamo, è una devozione ancora viva, è una devozione ancora viva, e non solo, ecco, dell'elemento locale, ma anche di devoti che vengono da lontano. Io ho notato in questi ultimi anni che, diciamo, sia nella festa di Sant'Emiddio sia anche fuori dei giorni della festa, a volte vengono pellegrinaggi di parrocchie, soprattutto del sud, o di località, eccetera, che vengono proprio in Ascoli per venerare la tomba di San Demetrio, perché loro magari dalle loro parti hanno questo culto, hanno un altare, hanno una festa, hanno un'immagine, e allora vogliono andare a pregare sulla sua tomba, no? E il giro è ancora sostenuto.
2: Grazie a Don Elio Nevigari per queste interessanti informazioni. L'appuntamento è domani con il settimo e ultimo episodio della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio.
0: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
4: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
5: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli.

0: mai più.
1: Questa è Radio Ascoli.
0: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli Notizie.
2: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In studio Verusca Cestarelli. In apertura la regione con i dati ITS, caos conti e bilancio bloccato, indagini sulle spese di Santori. Il CDA di fermo al prefetto, non riusciamo a fare un conteggio completo, rinviata l'assemblea dei soci, ora è stallo, aspettiamo, dicono la Guardia di Finanza. E poi le bordate di Confindustria, da mesi chiede l'assemblea, all'associazione era arrivata a minacciare di denunciare il CDA al ministero, accordo a gennaio, poi il silenzio di tutti i soci. La Quintana ad Ascoli, Sestieri, nessuno sfratto, le sedi incomodato d'uso anche nei prossimi 5 anni. Ok alla delibera col sindaco Fioravanti che dice hanno un ruolo strategico come centri di aggregazione. Al termine dei lavori Piazzarola riavrà la parte dell'ex Mazzoni. Il dopo giostra con Massetti che dice lo spettacolo è stato gestito con grande fair play. Il commento del coreografo Mirko Isopi che aggiunge gongolando stavolta ci siamo superati. Innocenzi non sfila durante il corteo di ritorno per motivi precauzionali. Il console di Solesta Lattanzi intanto rassicura sulle condizioni del cavaliere. Chiudendo la tornata avrebbe messo pressione a Zannori di Tufilla, ha detto il caposestiere. Però questo non è accaduto. La caduta purtroppo è stata brutta ma non rovinosa per Luca Innocenzi e la cavalla. Entrambi sono in buone condizioni di salute. I sindaci dissidenti del centro-sinistra, ok a Viscione, non siamo traditori. Elezioni alla Piceno Consid, con Terrani che commenta, il PD somiglia ad un fan club, così è diventato ingestibile. Massa rincara la dose, se diamo fastidio, dice, posso anche espellerci dal partito. Musica e memoria, fanfara dei Carabinieri in concerto in piazza, un pieno di emozioni. Il presidente della Fondazione Gabrielli, Giancarlo, dice un orgoglio sostenere l'iniziativa, un legame con la mia famiglia incredibile. Dal sindaco al presidente del comitato festeggiamenti del patrono, la miglior colonna sonora per le prossime festività. Le scuole nel cratere, gli organici in deroga per le zone del sisma, esulta Castelli, commissario alla ricostruzione, che dice per la prima volta il provvedimento è pronto prima dell'avvio dell'anno scolastico, così riusciamo a dare maggiori certezze. Ferrovia, da domenica si riapre a mezzo servizio, modifiche degli orari dei treni e cancellazioni fino al 22 agosto, in tutto 9 le corse giornaliere. Una donna di 70 anni è morta dopo essere stata colpita da un malore sul sagrato della chiesa di San Francesco. L'allarme è scattato poco dopo le 19 quando alcuni presenti hanno visto la donna accasciarsi. Immediati i soccorsi sono arrivati con l'intervento del 118 e l'utilizzo del defibrillatore. Purtroppo ogni sforzo però è risultato vano. Lo stadio, il Del Duca con la gradinata nord, adesso il colpo di reni, mancano tornelli ed aree accoglienza. Gli spalti in bella mostra domenica scorsa, corsa contro il tempo per finire il 29 agosto. Oltre ai lavori da ultimare c'è da considerare anche la necessaria fase di collaudo. Maxi raggiro degli anziani ad Ascoli, i genitori truffati hanno portato via tutto, racconta un uomo. Il bottino del colpo andato in scena dei giorni scorsi sfiora addirittura 300.000 euro. È stata una cosa atroce, racconta, oltre al danno economico hanno procurato un trauma enorme a tutti e due, tutto ripreso dalle telecamere della casa. Prima la telefonata, poi il finto arresto del figlio. Hanno agito come malviventi molto preparati, in provincia numerose le segnalazioni.

0: crociato, l'ascoli torna ora sul mercato, lesioni del crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio sinistro per il terzino bianconero. Il giocatore domenica si è scontrato con il portiere bianconero nel match contro la Lazio, purtroppo Alagna non è andata bene, è uscito in barella dallo scontro con il match contro la Lazio, purtroppo ha riportato queste lesioni. Intanto per la squadra in vendita i biglietti per la Coppa Italia, sabato al Del Duca in programma la gara contro il Potenza. Una squadra che ha personalità ma adesso servono rinforzi. La prestazione di alto livello contro la Lazio che ha lasciato sensazioni contrastanti nei tifosi, luci e ombre, ok la prova dei più giovani ma si rischia di iniziare il campionato senza Damiani e Corradini, hanno commentato i tifosi. Serie C, Samb prima uscita, il team si presenta, appuntamento venerdì in piazza Giovanni per accogliere squadra e staff. Grande entusiasmo, dicono dalla società, per questo nuovo avvio di campionato. Una squadra che ci farà sognare, ha ribadito il patron Vittorio Massi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. L'informazione locale torna più tardi. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Veruska Cestarelli.
1: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli, tra meno di un'ora. Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Ceuta, oggi la riunione d'emergenza dei ministri europei dell'interno sugli arrivi dei migranti nell'exclave spagnola confinante col Marocco. Bruxelles è al fianco di Madrid, assicura la Presidente della Commissione europea von der Leyen. Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere agli attacchi russi. Droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca, causando 5 morti e 6 feriti. E un incendio provocato da un attacco di un drone si è sviluppato presso un impianto logistico di Wild Berries a Krasnibor, nella regione di Leningrado. Una donna di 89 anni è morta invece a Mykolaiv, in Ucraina, nella notte. Due bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a Sumi. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha rimosso dall'incarico l'ambasciatrice negli Stati Uniti, Stefanishina. La guerra nel Golfo Persico, il problema dello stretto di Hormuz, l'Iran ha gelato il presidente Trump. Non c'è nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il ministro degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Ma il presidente Trump ha incalzato: questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili e da oggi al Ministero del Made in Italy i tavoli tecnici sull'ex Ilva, a partire da quello con i sindacati. In Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera, oggi l'audizione di Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione Electrolux. Migliaia di persone sono attese stamattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero, morto a 66 anni. Si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan. E c'era molta folla ieri in Sant'Ambrogio per i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì a 96 anni. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: tutti.
1: Questa è Radio Ascolti.

il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa locale dai quotidiani Il Resto del Carlino ed Il Corriere Adriatico. In studio Verusca Cestarelli. In apertura la regione con i dati ITS, caos conti e bilancio bloccato, indagini sulle spese di Santori. Il CDA di fermo al prefetto, non riusciamo a fare un conteggio completo, rinviata l'assemblea dei soci, ora è stallo, aspettiamo, dicono la Guardia di Finanza. E poi le bordate di Confindustria, da mesi chiede l'assemblea, l'associazione era arrivata a minacciare di denunciare il CDA al Ministero, accordo a gennaio, poi il silenzio di tutti i soci. La Quintana ad Ascoli, Sestieri, nessuno sfratto, le sedi incomodato d'uso anche nei prossimi 5 anni. Ok alla delibera col sindaco Fioravanti che dice hanno un ruolo strategico come centri di aggregazione. Al termine dei lavori Piazzarola riavrà la parte dell'ex Mazzoni. Il dopo giostra con Massetti che dice lo spettacolo è stato gestito con grande fair play. Il commento del coreografo Mirko Isopi che aggiunge gongolando stavolta ci siamo superati. Innocenzi non sfila durante il corteo di ritorno per motivi precauzionali. Il console di Solesta Lattanzi intanto rassicura sulle condizioni del cavaliere. Chiudendo la tornata avrebbe messo pressione a Zannori di Tufilla, ha detto il caposestiere, però questo non è accaduto. La caduta purtroppo è stata brutta ma non rovinosa per Luca Innocenzi e la cavalla, entrambi sono in buone condizioni di salute. I sindaci dissidenti del centro-sinistra, ok a Viscione, non siamo traditori. Elezioni alla Piceno Consid, con Terrani che commenta, il PD somiglia ad un fan club, così è diventato ingestibile. Massa rincara la dose, se diamo fastidio, dice, posso anche espellerci dal partito. Musica e memoria, fanfara dei Carabinieri in concerto in piazza, un pieno di emozioni. Il presidente della Fondazione Gabrielli, Giancarlo, dice un orgoglio sostenere l'iniziativa, un legame con la mia famiglia incredibile. Dal sindaco al presidente del comitato festeggiamenti del patrono, la miglior colonna sonora per le prossime festività. Le scuole nel cratere, gli organici in deroga per le zone del sisma, esulta Castelli, commissario alla ricostruzione, che dice per la prima volta il provvedimento è pronto prima dell'avvio dell'anno scolastico, così riusciamo a dare maggiori certezze. Ferrovia da domenica si riapre a mezzo servizio, modifiche degli orari dei treni e cancellazioni fino al 22 agosto, in tutto 9 le corse giornaliere. Una donna di 70 anni è morta dopo essere stata colpita da un malore sul sagrato della chiesa di San Francesco. L'allarme è scattato poco dopo le 19 quando alcuni presenti hanno visto la donna accasciarsi. Immediati i soccorsi sono arrivati con l'intervento del 118 e l'utilizzo del defibrillatore. Purtroppo ogni sforzo però è risultato vano. Lo stadio, il Del Duca con la gradinata nord, adesso il colpo di reni, mancano tornelli ed area accoglienza. Gli spalti in bella mostra domenica scorsa, corsa contro il tempo per finire il 29 agosto. Oltre ai lavori da ultimare c'è da considerare anche la necessaria fase di collaudo. Maxi raggiro degli anziani ad Ascoli, i genitori truffati hanno portato via tutto, racconta un uomo. Il bottino del colpo andato in scena dei giorni scorsi sfiora addirittura 300.000 euro. È stata una cosa atroce, racconta, oltre al danno economico hanno procurato un trauma enorme a tutti e due, tutto ripreso dalle telecamere della casa. Prima la telefonata, poi il finto arresto del figlio. Hanno agito come malviventi molto preparati, in provincia numerose le segnalazioni. Purtroppo le speranze di recuperare quello che è stato rubato non sono molte. Abbiamo voluto rendere noto quanto accaduto, racconta il figlio, per allertare le amministrazioni e soprattutto la gente. Necessario vigilare sui nostri anziani. San Benedetto, reperti archeologici vengono alla luce, piazza Montebello slitta la riapertura. Molto probabilmente non si farà in tempo a riconsegnare il cantiere per la fine dell'anno. Incaricato lo studio Archimedia per le ispezioni nell'area della scoperta. Una poltrona per due in comune, scontro tra Girolami e Camaglioni. La prima chiede il riconteggio delle schede elettorali e la seconda si costituisce al TAR per fare chiarezza. Incendio alla Ital Service, divieti anche in Riviera. Mozzoni, il sindaco, dice: non mangiate uova e ortaggi nel raggio di 5 km dal rogo. Provvedimento cautelativo dopo quello di Loggi, in attesa dell'esito degli esami dell'ARPAM. Il calcio, partiamo dall'Ascoli. Alagna dovrà essere operato, l'Ascoli torna ora sul mercato, lesioni del crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio sinistro per il terzino bianconero. Il giocatore domenica si è scontrato con il portiere bianconero nel match contro la Lazio, purtroppo Alagna non è andata bene, è uscito in barella dallo scontro con il match contro la Lazio, purtroppo ha riportato queste lesioni. Intanto per la squadra in vendita i biglietti per la Coppa Italia, sabato al Del Duca in programma la gara contro il Potenza. Una squadra che ha personalità, ma adesso servono rinforzi. La prestazione di alto livello contro la Lazio, che ha lasciato sensazioni contrastanti nei tifosi, luci e ombre. Ok, la prova dei più giovani, ma si rischia di iniziare il campionato senza Damiani e Corradini, hanno commentato i tifosi. Serie C, Samb prima uscita, il team si presenta, appuntamento venerdì in piazza Giorgio Giorgini per accogliere squadra e staff. Grande entusiasmo, lo dicono dalla società, per questo nuovo avvio di campionato. Una squadra che ci farà sognare, ha ribadito il patron Vittorio Massi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. L'informazione locale torna più tardi. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Veruska Cestarelli.
0: Questa è Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Ceuta, oggi riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi di migranti nel Xav spagnola confinante col Marocco. Il ministro Tajani risponde al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, sottolinea il vice premier. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca causando 5 morti e 6 feriti. È un incendio provocato da un attacco di un drone, si è sviluppato presso un impianto logistico di Wildberries a Krasnivor nella regione di Leningrado. Per i raid russi una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv e 2 bambini e un'anziana sono rimasti uccisi a Sumy. E 4 persone, tra cui 3 civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli, lo ha dichiarato il governatore della città, un soldato russo. L'aggressore, cui i motivi non sono stati chiariti, è stato arrestato. Sempre dagli esteri, l'Iran ha gelato Trump, non c'è nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il presidente ha incalzato, questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Torniamo in Italia, oggi in Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. E da oggi al Ministero del Made in Italy i tavoli tecnici sull'ex ILVA, a partire da quello con i sindacati, e in Commissione Attività Produttive e Lavoro alla Camera, audizione del Ministro Urso sulle ricadute del piano di ristrutturazione Electrolux. Nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 23 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Migliaia di persone sono attese stamattina a Milano per i funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero che si è spento a 66 anni. I funerali si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio, attesi ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: ora.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Oggi la riunione d'emergenza dei ministri dell'interno europeo via video sugli arrivi dei migranti nell'exclava spagnola di Ceuta in Marocco. Tajani ha risposto al ministro degli esteri spagnolo Albares, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023, ha detto Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 70%. L'Iran e l'Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Lo riporta il New York Times. L'accordo prevederebbe che le navi d'entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Fonti iraniane hanno affermato che l'accordo include tariffe di servizio. I 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo hanno riferito alle autorità spagnole sulla base delle testimonianze dei due sopravvissuti tratti in salvo. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa. Il gasolio torna in media a 2 euro un centesimo al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale a livello più alto dal 29 luglio, giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise. Per la benzina il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Sono gli ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Sulle autostrade invece il prezzo medio è di 2,084 euro per la verde self e di 2,173 per il diesel. La guerra in Ucraina, Kiev continua a rispondere, i droni hanno colpito una zona industriale vicino a Mosca causando 5 morti e 6 feriti. Un incendio provocato da un attacco di droni si è sviluppato presso un impianto logistico di White Berries a Krasnivor, nella regione di Leningrado. Per i raid russi, una donna di 89 anni è morta a Mykolaiv nella notte, due bambini e un'anziana sono invece rimasti uccisi a Sumy. Migliaia di persone partecipano stamattina a Milano ai funerali di Franco Baresi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni. I funerali si svolgono nella Basilica di Sant'Ambrogio, sono presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. In primo piano i preparativi per la solennità di Sant'Emidio. La città di Ascoli si prepara a vivere il suo giorno più lungo con il vescovo Palmieri, che ha ricordato come il nostro patrono sia la memoria della città, colui che ha portato il Vangelo e che continua a parlare a tutta la nostra comunità.
2: Sì, sicuramente Ascoli vive della memoria viva di Sant'Emidio. Sant'Emidio è patrono, è colui che ha portato il Vangelo in questo territorio, e sulla scia di questa vita, che è fatta di vita di fede, di tradizione, di cultura, la festa di Sant'Emidio, che si rinnova tutti gli anni, ci permette di scoprire le nostre radici comuni, la nostra storia, la profondità della radice appunto da cui veniamo.
1: Tanti gli appuntamenti in programma. Vi ricordiamo che stasera alle 20:45 di fronte alla cattedrale partirà la camminata dedicata proprio al patrono, Una notte per Sant'Emidio, seconda edizione dell'appuntamento organizzato da Radio Ascoli in collaborazione con la diocesi. Il gruppo sarà guidato da Don Francesco Mangani. Saranno visitati i principali luoghi che hanno segnato la storia di Sant'Emidio e della città di Ascoli. Sentiamo il commento di Don Francesco Mangani.
3: Io penso che la proposta è alla portata di tutti, come l'anno scorso c'erano dai bambini alle persone un po' più anziane. Questo perché il fascino del nostro patrono ancora attrae. Non è solamente un giro culturale sui luoghi del nostro patrono, vuole essere anche la riscoperta di una memoria comune. Emidio incarna un po' tutti quei valori che hanno plasmato il nostro territorio.
1: Vi ricordiamo anche le trasmissioni che abbiamo dedicato al nostro santo patrono, in particolare 7 diverse puntate di podcast dal titolo Nel nome di Sant'Emidio, dedicate proprio alle tracce del patrono, che potete ascoltare cliccando sul nostro sito. Domani andrà in onda Il Capitano di Dio, un'inedita narrazione firmata da Radio Ascoli e dedicata alla vita del santo, liberamente tratta da quanto riportato nei testi Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi e Sant'Emidio di Don Luigi Mosca. Tutti gli appuntamenti sono anche sul nostro sito, dove potete reperire le informazioni. Intanto per stasera c'è anche un'altra grandissima attesa per il concerto che si terrà in Piazza del Popolo, solenne concerto della Fanfara dei Carabinieri, uno degli appuntamenti più suggestivi del cartellone civile. Poi domani dall'alba la benedizione del Basilico, l'apertura della cripta con tutte le celebrazioni religiose in programma nella giornata proprio del 5 agosto. La cronaca: una donna di 64 anni ha accusato un malore improvviso ieri mentre si trovava all'interno della chiesa di San Francesco. Nonostante l'allarme immediato e il tempestivo arrivo dei sanitari, ogni tentativo di rianimarla purtroppo è risultato vano. La notizia ha destato profonda commozione tra i passanti e i residenti del centro. Non si placano i caroselli e la gioia per il sestiere di Porta Tufilla. La vittoria di domenica scorsa passerà sicuramente alla storia. Mattia Zannori in sella a Trentino non solo ha conquistato il palio, ma ha letteralmente polverizzato i record precedenti con un punteggio che rimarrà negli annali della Quintana. Intanto arrivano notizie rassicuranti sul fronte sanitario per Luca Innocenzi e per il suo puro sangue inglese Aube Boreale. Entrambi stanno bene. Per il fuoriclasse di Foligno e per la sua compagna di gara soltanto tanto spavento e qualche inevitabile contusione, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. Fermo pesca e caro gasolio, meno navi in mare e cambia anche il consumo di pesce. Questo l'argomento della puntata odierna di Realtà Locali. Sentiamo una piccola anticipazione nel commento del presidente dell'Organizzazione delle Marinerie della Riviera, Pietro Ricci.
4: Attualmente adesso purtroppo quello che ci penalizza è il gasolio, la lingua batte sul dente, che è dolente purtroppo in questa situazione. Così non è facile portare avanti un'impresa a prezzi così alti del gasolio. Capisco che il pesce non può aumentare più di tanto, perché sennò alle tavole degli italiani sarebbe, mangiare il pesce sarebbe diventata un'utopia.
1: Questo era Pietro Ricci della Marineria di San Benedetto, che sarà ospite della nostra rubrica insieme all'altro rappresentante dei pescatori della Riviera, Andrea Marchigiani. La puntata è disponibile sul nostro sito. Ancora una truffa ai danni di anziani. È accaduto ad Ascoli, dove una coppia è stata derubata di 300.000 euro tra contanti e oro. Un'azione spietata, pianificata nei minimi dettagli. I criminali hanno agganciato telefonicamente la coppia parlando di un finto arresto del loro figlio, gettando gli anziani nel panico più totale. Nel momento di massimo sconcerto, un complice è riuscito ad introdursi nell'abitazione, sfilando perfino le fedi nuziali dal dito delle vittime. A denunciare pubblicamente il fatto, parlando di un trauma enorme e atroce, è stato proprio il figlio della coppia. Lesione del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediano. Una vera tegola si abbatte sui bianconeri con il calciatore Alagna, che dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi mesi, attesa per lui un lunghissimo stop forzato. Intanto lo staff tecnico, costretto a rivedere drasticamente le strategie di calciomercato, cerca una sostituzione in vista dell'imminente debutto stagionale. In casa bianconera da oggi scatta ufficialmente la terza fase della campagna abbonamenti. Sul campo la squadra riprende gli allenamenti al Picchio Village agli ordini di Tomei. C'è da preparare il primo impegno ufficiale della stagione. Sabato al Del Duca arriva il Potenza per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Ed è davvero tutto. Grazie per averci seguito.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Val d'Aso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

pane o carità. E un posto per dormire non ce l'ha.

0: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e Farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Riunione straordinaria in corso dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, convocata dalla presidenza di turno irlandese per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione si svolge in videoconferenza, al termine però non è prevista una conferenza stampa della presidenza del Consiglio Europeo. Intanto 17 migranti sono morti durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti. La guerra in Ucraina. Droni ucraini hanno colpito una zona industriale vicino Mosca, provocando 5 morti e 6 feriti. Per i raid russi, una donna di 90 anni è morta a Mykolaiv. Nella notte, due bambini ed un'anziana sono rimasti uccisi a Sumi. 4 persone, infine, tra cui 3 civili, sono stati uccisi da un soldato russo a Sebastopoli. L'Iran ha gelato Trump. Nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri di Teheran, smentendo il presidente americano. Intanto Iran e Oman sono vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo riporta il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'accordo prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Il terremoto avvertito stamane nella Toscana settentrionale è stato di magnitudo 4.3 con epicentro a 7 km da Pisa, così l'Istituto Nazionale di Geovulcanologia. Il terremoto è stato ad una profondità di 8 km, la scossa è stata avvertita attorno alle 10.15 dalla popolazione. Decine di persone sono scese in strada. Il gasolio torna in media a 2,01 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. Il prezzo medio sale al livello più alto dal 29 luglio, il giorno dopo l'avvio dell'ultimo taglio delle accise per la benzina. Il prezzo medio self è stabile a 1,999 euro al litro, sempre sulla rete stradale. Questi ultimi dati dell'osservatorio sui prezzi del Ministero del Made in Italy. Ed oggi al Consiglio dei Ministri il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà appunto dopodomani, si pensa all'attivazione di accise mobili. E infine migliaia di persone stanno partecipando a Milano alla Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Franco Varesi, l'ex capitano rossonero morto a 66 anni e campione del mondo. Presenti tanti ex calciatori della squadra e migliaia di tifosi del Milan e non solo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Radio Ascoli

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati a Realtà Locali da Verusca Cestarelli. Arriva il fermo pesca con il caro carburante che è alle stelle e dunque le marinerie tirano quasi un sospiro di sollievo, uno stop che dunque fa portare i remi in barca. In particolare dal 16 agosto fino al 29 settembre non si potrà uscire in mare per pescare da San Benedetto fino a Bari. Sentiamo il commento degli armatori di San Benedetto, in prima battuta Pietro Ricci, presidente della Marineria San Benedettese. Com'è, presidente, il pescato in questo periodo?
2: Attualmente adesso il consumo del pesce c'è, il mercato risponde bene, i prezzi sono medio-alti, quindi la stagione prosegue come da ruliero. Attualmente adesso purtroppo quello che ci penalizza è il gasolio, la lingua batte sul dente che è dolente. Purtroppo in questa situazione così non è facile portare avanti un'impresa a prezzi così alti del gasolio. Capisco che il pesce non può aumentare più tanto, perché se no alle tavole degli italiani sarebbe, mangiare il pesce sarebbe diventata un'utopia.
1: I prezzi del gasolio sono alle stelle, come appunto lamentano molti armatori sanbenedettesi, e il fermo pesca arriva proprio in un momento in cui c'è un picco relativamente a quelli che sono i costi. Un commento da parte tua su quello che è lo stop al pescato?
2: Ma quest'anno è voluto il fermo pesca, perché purtroppo il gasolio è in maniera esponenziale, siamo ordine dell'1,20 euro. Ricordo che il nostro è un gasolio detassato, senza IVA e senza accise, è il prezzo alla produzione perché è un gasolio da trazione. Quest'anno avevamo chiesto di anticipare il fermo visti gli aumenti del gasolio, ma purtroppo non è stato accettato il cambio d'areale per San Benedetto. Sarebbe passato al nord, ci saremmo fermati la settimana scorsa. Dovremmo continuare a soffrire queste due settimane e poi vedremo alla riapertura della pesca a fine settembre cosa succede, sperando che i prezzi del gasolio siano scesi, siano tornati a prezzi accettabili.
1: In questo periodo quanto e come state lavorando, Pietro?
2: No, purtroppo stiamo lavorando 3 giorni a settimana come da decreto. Avevamo pensato di lavorare di meno, ma visto che ci è rimaste queste 2 settimane di lavoro, facciamo queste 6 giornate in maniera tranquilla. Il pescato è regolare come tutti gli anni, c'è un po' di ascesa nella pesca al largo, perché in questi periodi di temperature alte il pesce se ne prende poco e sono scese anche le catture. Comunque però andiamo avanti.
1: Per quanto riguarda il caro gasolio, mi dicevi sui rimborsi, ci sono novità, sono arrivati, com'è la situazione?
2: Abbiamo caricato, come da indicazioni del governo, il credito per scaricare il credito d'imposta di Mastercard in maggio. Per il resto non c'è nulla. C'è stata una lettera congiunta con tutte le marinerie dell'Adriatico chiedendo di poter ampliare questi 3 mesi di credito d'imposta, ma attualmente adesso non c'è nessun aiuto da parte del governo per le nostre attività.
1: Qual è la richiesta che ti senti di fare? Che cosa dovrebbero fare le istituzioni per aiutare il comparto, visto che tu rappresenti la marineria?
2: Allora, noi in tutte le marinerie dell'Adriatico chiedevamo la proroga del credito d'imposta per altri 3 mesi, come è stato fatto per gli autotrasporti, e poi l'attivazione della 5.68, che è un'iniezione diretta alle imprese, perché in questo momento di difficoltà, come è stata fatta per l'Ucraina, quel periodo di crisi dell'Ucraina, avevamo chiesto la stessa misura, per avere una piccolissima boccata d'ossigeno, perché attualmente adesso stiamo andando avanti veramente con molta fatica.
1: Grazie al presidente Pietro Ricci, che tra l'altro si trovava in mare aperto proprio per questi ultimi giorni di pesca, quindi lo ringraziamo davvero per essersi collegato con Radio Ascoli e averci un po' fatto il quadro della situazione. Siamo adesso invece in compagnia di Andrea Marchegiani, che è un altro esponente della Marineria San Benedetto. Sempre con lui parliamo di quella che è la situazione attuale.
3: Diciamo che negli anni si è andato a sostituire molto il consumo del fresco con il congelato, almeno la ristorazione ha virato verso la direzione del congelato per ovvi motivi, per questioni economiche, ma il fresco comunque regge ancora il colpo, abbiamo prezzi di vendita abbastanza elevati. La vendita, diciamo, che è stabile. Il pesce che portiamo a terra, riusciamo, riusciamo interamente a commercializzarlo. Certo, ci sono dei momenti in cui il mare dà un po' di più, che c'è una pressione sui prezzi, ma non si registrano almeno prodotti invenduti. Ma è differente da una volta, insomma, i quantitativi massivi sono inferiori e il pesce si riesce a commercializzare più.
1: Per quanto riguarda il fermo pesca, che sarà appunto in atto tra poco, cosa ne pensi?
3: Ma il fermo pesca sono anni che è di una, a mio avviso, per carità, è di una inutilità, così come viene svolto, enorme, perché si può, qui a livello biologico secondo me non c'è più nulla, perché non ci sono tipologie di pesce, non tutte le tipologie di pesce si riproducono in questo periodo, quindi bisogna ragionare nel senso di una riduzione dello sforzo di pesca. La riduzione dello sforzo di pesca si può fare anche gradualmente, modulando un plafond di giornate totali di pesca per ogni barca. Cioè, il Ministero ci dà un plafond totale di giornate da utilizzare nell'arco di un anno e ognuno di noi gestisce al meglio la pesca, anche in virtù del fatto che sono cambiate le condizioni, diciamo, a livello internazionale. Abbiamo a che fare con un problema enorme, che è quello del gasolio. Quindi si andrebbero, diciamo, ad utilizzare le giornate in momenti in cui il gasolio ha un prezzo più basso e il mercato richiede pesce.
1: Per quanto riguarda il caro gasolio, com'è la situazione, se c'è un'impennata anche per quanto vi riguarda?
3: La situazione è disastrosa perché immaginate che a terra il gasolio ha fatto un aumento più o meno del 30-40%, noi sui pescherecci abbiamo avuto un aumento del 100%. Noi pagavamo prima dell'avvento di questa guerra, pagavamo il gasolio più o meno sui 70 centesimi, adesso c'è stato un momento addirittura che lo pagavamo 1,40 euro, adesso si sta aggirando intorno a 1,20 euro. Adesso lei può immaginare che un peschereccio di dimensioni, diciamo, grandi, medio grandi, che consuma 2000 litri di gasolio al giorno, è un po' problematica, diciamo, far quadrare i conti.
1: Parlando di quello che è il futuro, una professione appetibile dalle giovani generazioni, com'è la situazione? Secondo te cosa vedi all'orizzonte?
3: Secondo me sì, chi saprà resistere a questa, chi terrà il colpo, secondo me avrà un futuro, non dico roseo, ma sicuramente migliore di tante altre professioni. Poi noi abbiamo problematiche legate alla nostra generazione, siamo un po' più resti alle novità a livello elettronico. Oggi, insomma, si lavora molto con i logbook, con attrezzature elettroniche che la nostra generazione non è abituata, insomma, ad utilizzare. Facciamo difficoltà a un giovane, invece, secondo me, non avrebbe queste problematiche. Se i giovani si rivolgessero verso questo settore, secondo me potrebbe avere uno scopo importante, sempre se la situazione, diciamo, a livello mondiale si stabilizza, perché con il gasolio a questi livelli si stanno soltanto producendo debiti. Sì, anche perché tutto ciò che è stato messo in campo come aiuto per la pesca, all'atto pratico nelle casse dei pescatori non è andato ancora.
1: Andrea, da quanto tempo sei in mare e voglio chiederti anche se hai mai vissuto una situazione così complessa tra caro carburante e incertezza su quello che è proprio il pescato?
3: Io lo faccio da 38 anni e una situazione del genere onestamente non l'abbiamo mai vissuta.
1: Mai momenti così difficili?
3: Mai. Non ci sono stati mai momenti così difficili. Da 38-39 anni a questa parte no, è veramente una situazione disastrosa e speriamo che arrivino dei ristori, che arrivino degli aiuti da parte della comunità europea, dello Stato italiano, altrimenti il sistema si ferma.
1: Grazie ad Andrea Marchigiani per l'intervento. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata cliccando sul sito radioascoli.it. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Radio Ascoli.

vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno.

Questa è Radio Ascoli, il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità. Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info @museodiocesanoascoli.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Migranti, riunione straordinaria dei ministri dell'interno europeo per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione in videoconferenza, 17 persone morte durante una traversata verso le Baleari. Continuano i raid tra Russia e Ucraina, droni di Kiev uccidono 5 persone vicino a Mosca. Per i raid russi una donna è morta a Mykolaiv. Nella notte due bambini e un'altra anziana sono rimasti uccisi a Sumy. Mio capitano, migliaia di tifosi e tanti ex calciatori ai funerali di Franco Baresi che si sono svolti questa mattina nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da Davide Dedè alla regia. Riunione straordinaria, come dicevamo, dei ministri dell'interno europei per la crisi migratoria di Ceuta. La riunione è in videoconferenza. Pierluigi Vitto.
2: Dopo 5 giorni sono arrivati gli aiuti umanitari da parte delle autorità spagnole. Finora i migranti giunti a Ceuta hanno tirato a campare come potevano, qualcuno aiutato dalla carità della gente del posto. Critica la situazione dei minori non accompagnati. A Ceuta ci sarebbero 29 posti per loro, ma dalla scorsa settimana ne sono arrivati quasi 900. Per le convenzioni internazionali devono essere presi in carico dai servizi sociali. Presumibile quindi un loro trasferimento verso altre regioni della Spagna, il che vuol dire sempre più nel cuore di un'Europa interessata unicamente a difendere le proprie frontiere. Stamattina, mentre si apprendeva della morte di 17 persone migranti su un barchino alla deriva al largo delle isole Baleari, si è aperto un consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione in teleconferenza. Sul tavolo la proposta italiana di creare in Africa dei centri di smistamento dei migranti irregolari, sul modello di quelli aperti in Albania. Come possibili partner si parla di Uganda, Ruanda e Ghana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Con la morte di un altro bambino in ospedale è salito a 8 persone uccise e 58 feriti il bilancio di un attacco di ieri su una spiaggia russa del Mar Nero a Gelendzhik. Continuano intatto gli attacchi e i contrattacchi tra Mosca e Kiev. Giorgia Bresciani.
3: Le truppe russe hanno colpito nella notte uno stabilimento di assemblaggio di automobili e un terminal portuale a Chernomorsk, lo ha riferito il Ministero della Difesa russo, sostenendo di aver bombardato anche 4 navi ucraine che trasportavano materiale militare. A Sumy colpite infrastrutture civili, inclusi edifici residenziali. Nell'attacco sono morte due bambine di 5 e 10 anni e un'anziana. Un altro attacco alla città portuale di Mykolaiv ha causato la morte di una donna di 89 anni. Vittime anche sul versante russo, 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite in un attacco avvenuto nella notte nella regione di Mosca. Si registra anche un episodio tragico e ancora non chiaro. Nel distretto di Sebastopoli, in Crimea, un soldato russo ha aperto il fuoco contro commilitoni e civili, uccidendo 4 persone e ferendone altre 4. Intanto l'atteso accordo Washington-Kiev sulla produzione congiunta di missili intercettori Patriot resta lontano. Secondo l'ambasciatore statunitense presso la NATO Whitaker, è improbabile che venga raggiunto prima dell'inverno. Inverno. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: L'altro fronte, il Golfo Persico, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, lo conferma il Ministero degli Esteri di Teheran. Intanto un proiettile non identificato ha colpito stanotte un mercantile nello stretto di Hormuz. Caterina Dall'Olio.
4: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di migrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice: nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz. Non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Olio, lì nello studio.
1: Prime vittime negli Stati Uniti in seguito all'ingestione di un'insalata contaminata da un parassita intestinale, molto diffusa anche nelle catene di fast food. Nello stato del Michigan i casi segnalati sono oltre 11.000. Ce ne parla Lucia Ascione.
5: 11.234 contagi accertati, 11.500 casi sospetti, 200 ricoveri in ospedale e purtroppo le prime due vittime per la più ampia diffusione di ciclosporiasi mai registrata negli Stati Uniti e concentrata principalmente in Michigan, causata da un parassita intestinale, il Ciclospora cayetanensis. Le vittime, è importante sottolinearlo, sono pazienti fragili affetti da diverse patologie. Massimo Ciccozzi, direttore dell'epidemiologia dell'Università Campus Biomedico di Roma.
6: C'è una diarrea acquosa improvvisa, molto profusa, campi addominali, febbre, perdita di peso, e si può morire proprio perché c'è questa continua disidratazione con queste scariche diarroiche e chiaramente, per capire che è una ciclospora, basta analizzare le feci.
5: Da registrare che l'amministrazione Trump lo scorso anno aveva tagliato i fondi per l'attività di sorveglianza del parassita ed oggi la storia presenta il conto. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora cambiamo decisamente pagina. Migliaia di tifosi, tanti ex calciatori del Milan ai funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano questa mattina. In diretta per noi Fausto Nicastro.
7: Sì, buongiorno dalla Basilica di Sant'Ambrogio, dove si sono appena conclusi i funerali di Franco Baresi, grande ex giocatore e capitano del Milan e della nazionale italiana. Sono migliaia, davvero migliaia, le persone che sono venute qui a rendere omaggio alla bandiera rossonera venuta a mancare venerdì scorso. Il feretro è entrato nella Basilica accompagnato dai cori dei tifosi. C'è solo un capitano e sei per sempre Franco Baresi. Presente la famiglia con la moglie Mauro, i figli Edoardo e Gian Andrea e tantissimi gli ex compagni al Milan e in azzurro, ma anche colleghi e amici dalle altre squadre. Il Milan odierno è rappresentato dal proprietario Gerry Cardinale e dal presidente Paolo Scaroni, mentre la prima squadra è impegnata in una tournée in Australia. Presenti anche le istituzioni con il ministro dello sport Abodi e il sindaco Sala, che ha proclamato il

0: ho 5 anni meno di lui, ho vissuto tutta la sua storia, quindi l'ho visto quando è esordito, l'ho visto quando si è ritirato, ho visto una marea di partite sue e la generazione con la quale praticamente siamo cresciuti. Cioè, l'umiltà della persona, cioè al di là di quello che era il valore del campione.
1: È stato il vero capitano del Milan, sia come persona che come giocatore, è inimitabile, ha dato tutto per questa maglia e si è sacrificato per questa maglia.
2: Le nuove generazioni non gli portano neanche le scarpe a Baresi, non sanno nulla di che cos'era Baresi, da dove arrivava. Baresi aveva un amore viscerale per questa bandiera.
3: Allora, io glielo dico sinceramente, sono interista, però ho una grande stima di Baresi come grande giocatore, perché è stato un esempio sia per il calcio che come uomo nella vita.
4: La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, questo secondo le previsioni, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le 27 città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Molise ed Umbria. È stato presentato ieri nella capitale sudcoreana di Seul l'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù, che si svolgerà dal 3 all'8 agosto 2027 nella città. Sentiamo Cristiana Caricato.
5: Sono le note dell'inno ufficiale della Giornata Mondiale della Gioventù di Seul, presentato ieri nella capitale coreana ad un anno dall'evento che vedrà ragazze e ragazze di tutto il pianeta vivere dal 3 all'8 agosto 2027 giorni di festa, amicizia e spiritualità. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, è il titolo del brano ispirato al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, offerto già in due versioni, una orchestrale e una pop. A firmare l'inno è un ragazzo coreano, Francis Ji-Yoon Kim, che ha sbaragliato la concorrenza di 434 proposte. La sua composizione diventerà l'espressione della fede giovane, cioè da scommetterci un vero e proprio tormentone. Sempre ieri è partita la campagna globale di piantumazione di alberi Breath of Life, ispirata all'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Obiettivo: continuare a coinvolgere i pellegrini in azioni ecologiche concrete, riducendo l'impronta di carbonio lasciata dalla loro partecipazione all'evento. Cristiana Caricato, linea allo studio.
4: Abbiamo concluso e vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi e Davide Dedè, grazie e buona giornata.
6: Radio Ascoli.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo ben trovati dalla redazione in studio Verusca Cestarelli. In primo piano i preparativi per la solennità di Sant'Emidio. La città di Ascoli si prepara a vivere il suo giorno più lungo con il vescovo Palmieri, che ha ricordato come il nostro patrono sia la memoria della città, colui che ha portato il Vangelo e che continua a parlare a tutta la nostra comunità.
2: Sì, sicuramente Ascoli vive della memoria viva di Sant'Emidio. Sant'Emidio è il patrono, è colui che ha portato il Vangelo in questo territorio, e sulla scia di questa vita, che è fatta di vita di fede, di tradizione, di cultura, la festa di Sant'Emidio, che si rinnova tutti gli anni, ci permette di scoprire le nostre radici comuni, la nostra storia, la profondità della radice appunto da cui veniamo.
1: Tanti gli appuntamenti in programma. Vi ricordiamo che stasera alle 20:45 di fronte alla cattedrale partirà la camminata dedicata proprio al patrono, Una notte per Sant'Emidio, seconda edizione dell'appuntamento organizzato da Radio Ascoli in collaborazione con la diocesi. Il gruppo sarà guidato da Don Francesco Mangani. Saranno visitati i principali luoghi che hanno segnato la storia di Sant'Emidio e della città di Ascoli. Sentiamo il commento di Don Francesco Mangani.
3: Io penso che la proposta è alla portata di tutti, come l'anno scorso c'erano dai bambini alle persone un po' più anziane. Questo perché il fascino del nostro patrono ancora attrae. Non è solamente un giro culturale sui luoghi del nostro patrono, vuole essere anche la riscoperta di una memoria comune. Emidio incarna un po' tutti quei valori che hanno plasmato il nostro territorio.
1: Vi ricordiamo anche le trasmissioni che abbiamo dedicato al nostro santo patrono, in particolare 7 diverse puntate di podcast dal titolo Nel nome di Sant'Emidio, dedicate proprio alle tracce del patrono, che potete ascoltare cliccando sul nostro sito. Domani andrà in onda Il Capitano di Dio, un'inedita narrazione firmata da Radio Ascoli e dedicata alla vita del santo, liberamente tratta da quanto riportato nei testi Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi e Sant'Emidio di Don Luigi Mosca. Tutti gli appuntamenti sono anche sul nostro sito, dove potete reperire le informazioni. Intanto per stasera c'è anche un'altra grandissima attesa per il concerto che si terrà in Piazza del Popolo, solenne concerto della Fanfara dei Carabinieri, uno degli appuntamenti più suggestivi del cartellone civile. Poi domani dall'alba la benedizione del Basilico, l'apertura della cripta con tutte le celebrazioni religiose in programma nella giornata proprio del 5 agosto. La cronaca: una donna di 64 anni ha accusato un malore improvviso ieri mentre si trovava all'interno della chiesa di San Francesco. Nonostante l'allarme immediato e il tempestivo arrivo dei sanitari, ogni tentativo di rianimarla purtroppo è risultato vano. La notizia ha destato profonda commozione tra i passanti e i residenti del centro. Non si placano i caroselli e la gioia per il sestiere di Porta Tufilla. La vittoria di domenica scorsa passerà sicuramente alla storia. Mattia Zannori in sella a Trentino non solo ha conquistato il palio, ma ha letteralmente polverizzato i record precedenti con un punteggio che rimarrà negli annali della Quintana. Intanto arrivano notizie rassicuranti sul fronte sanitario per Luca Innocenzi e per il suo puro sangue inglese Obe Boreale. Entrambi stanno bene. Per il fuoriclasse di Foligno e per la sua compagna di gara soltanto tanto spavento e qualche inevitabile contusione, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza. Fermo pesca e caro gasolio, meno navi in mare e cambia anche il consumo di pesce. Questo l'argomento della puntata odierna di Realtà Locali. Sentiamo una piccola anticipazione nel commento del presidente dell'Organizzazione delle Marinerie della Riviera, Pietro Ricci.
4: Attualmente adesso purtroppo quello che ci penalizza è il gasolio, la lingua batte sul dente, che è dolente purtroppo in questa situazione. Così non è facile portare avanti un'impresa a prezzi così alti del gasolio. Capisco che il pesce non può aumentare più di tanto, perché sennò alle tavole degli italiani sarebbe mangiare il pesce.

0: sarebbe diventata un'utopia.
1: Questo era Pietro Ricci della Marineria di San Benedetto, ospite della nostra rubrica, insieme all'altro rappresentante dei pescatori della Riviera, Andrea Marchigiani. La puntata è disponibile sul nostro sito. Ancora una truffa ai danni di anziani. È accaduto ad Ascoli, dove una coppia è stata derubata di 300.000 euro tra contanti e oro. Un'azione spietata, pianificata nei minimi dettagli. I criminali hanno agganciato telefonicamente la coppia parlando di un finto arresto del loro figlio, gettando gli anziani nel panico più totale. Nel momento di massimo sconcerto, un complice è riuscito ad introdursi nell'abitazione, sfilando perfino le fedi nuziali dal dito delle vittime. A denunciare pubblicamente il fatto, parlando di un trauma enorme e atroce, è stato proprio il figlio della coppia. Lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediano, una vera tegola si abbatte sui bianconeri con il calciatore Alagna, che dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi mesi, attesa per lui un lunghissimo stop forzato. Intanto lo staff tecnico, costretto a rivedere drasticamente le strategie di calciomercato, cerca una sostituzione in vista dell'imminente debutto stagionale. In casa bianconera da oggi scatta ufficialmente la terza fase della campagna abbonamenti. Sul campo la squadra riprende gli allenamenti al Picchio Village agli ordini di Tomei. C'è da preparare il primo impegno ufficiale della stagione. Sabato al Del Duca arriva il Potenza per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa. Ed è davvero tutto. Grazie per averci seguito.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Val d'Aso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Ascoli.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità. Il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it. Yeah.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Stamane in videoconferenza alla riunione straordinaria dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocata dopo la crisi migratoria di Ceuta, il ministro Piantedosi ha chiarito, dopo le polemiche con la Spagna, la natura della nostra decisione sul ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere. Non si tratta in alcun modo di una misura rivolta contro Madrid o contro alcun altro partner. E intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo nel Nord Africa, lo riferiscono le autorità spagnole. Mentre non si sblocca la trattativa su Hormuz, Trump torna ad attaccare l'Europa.
2: L'immigrazione uccide l'Europa. Donald Trump torna a puntare il dito contro le politiche europee in tema di immigrazione. Quella illegale va fermata, sostiene, deciso a far leva su un tema identitario per la base MAGA in vista delle elezioni di metà mandato, fra 3 mesi esatti. La priorità resta l'Iran. Ribadisce che fino a pochi giorni fa era pronto a colpire con un attacco distruttivo. Con il regime stiamo parlando, sostiene, l'ultima chance per inserire un buon accordo, l'ultima prima della decapitazione. Non fissa una scadenza per i negoziati, ma si dice convinto che capirà presto se vanno nella direzione giusta. In un post sui social accusa l'Iran di duplicità perché nega la trattativa. Il regime deve accettare un accordo, sarà obbligato alla resa. Teheran alza un muro e dice: nonostante le minacce, i nemici non hanno la capacità di lanciare un attacco su vasta scala contro l'Iran. Nessuna trattativa in corso con gli Stati Uniti e lo stretto di Hormuz chiuso finché non cesserà la guerra. Un proiettile non identificato ha colpito un mercantile Hormuz. Non ci sarebbero né danni né vittime. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
1: La scossa di terremoto che è stata avvertita stamane intorno alle 10:15 in Toscana, tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, decina le persone che sono scese in strada, non ci sono segnalazioni di gravi danni, poco fa una replica 3.2. L'Aula della Camera ha approvato stamane con 178 voti a favore, 97 astenuti, la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. La data scelta è quella del 1983, quando Tortora fu arrestato con l'accusa pesantissima, da cui poi fu completamente assolto dopo un calvario giudiziario. Migliaia di persone stamane davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per dare l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6, che ha sempre capeggiato in curva sud, sventolata già 2 ore prima dell'inizio dei funerali. Ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È davvero tutto, torniamo insieme alle 15.
3: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono. Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Bentrovati a Realtà Locali da Verusca Cestarelli. Arriva il fermo pesca con il caro carburante che è alle stelle e dunque le marinerie tirano quasi un sospiro di sollievo, uno stop che dunque fa portare i remi in barca. In particolare dal 16 agosto fino al 29 settembre non si potrà uscire in mare per pescare da San Benedetto fino a Bari. Sentiamo il commento degli armatori di San Benedetto, in prima battuta Pietro Ricci, presidente della Marineria San Benedettese. Com'è, presidente, il pescato in questo periodo?
2: Attualmente adesso il consumo del pesce c'è, il mercato risponde bene, i prezzi sono medio-alti, quindi la stagione prosegue come da ruliero. Attualmente adesso purtroppo quello che ci penalizza è il gasolio, la lingua batte sul dente che è dolente purtroppo. In questa situazione così non è facile portare avanti un'impresa a prezzi così alti del gasolio. Capisco che il pesce non può aumentare più di tanto, perché sennò alle tavole degli italiani sarebbe, mangiare il pesce sarebbe diventata un'utopia.
1: I prezzi del gasolio sono alle stelle, come appunto lamentano molti armatori sanbenedettesi, e il fermo pesca arriva proprio in un momento in cui c'è un picco relativamente a quelli che sono i costi. Un commento da parte tua su quello che è lo stop al pescato?
2: Ma quest'anno è voluto il fermo pesca, perché purtroppo il gasolio è in maniera esponenziale, siamo all'ordine dell'1,20 euro. Ricordo che il nostro è un gasolio detassato, senza IVA e senza accise, è il prezzo alla produzione perché è un gasolio da trazione. Quest'anno avevamo chiesto di anticipare il fermo visti gli aumenti del gasolio, ma purtroppo non è stato accettato il cambio d'areale per San Benedetto, sarebbe passato al nord, ci saremmo fermati la settimana scorsa. Dovremmo continuare a soffrire queste due settimane e poi vedremo alla riapertura della pesca a fine settembre cosa succede, sperando che i prezzi del gasolio siano scesi, siano tornati a prezzi accettabili.
1: In questo periodo quanto e come state lavorando, Pietro?
2: No, purtroppo stiamo lavorando 3 giorni a settimana come da decreto. Avevamo pensato di lavorare di meno, ma visto che ci è rimaste queste 2 settimane di lavoro, facciamo queste 6 giornate in maniera tranquilla. Il pescato è regolare come tutti gli anni, c'è un po' di ascesa nella pesca al largo, perché in questi periodi di temperature alte il pesce se ne prende poco e sono scese anche le catture. Comunque però andiamo avanti.
1: Per quanto riguarda il caro gasolio, mi dicevi sui rimborsi, ci sono novità, sono arrivati, com'è la situazione?
2: Abbiamo caricato, come da indicazioni del governo, il credito d'imposta di marzo, aprile e maggio. Per il resto non c'è nulla, c'è stata una lettera congiunta con tutte le marinerie dell'Adriatico chiedendo di poter ampliare questi 3 mesi di credito d'imposta, ma attualmente adesso non c'è nessun aiuto da parte del governo per le nostre attività.
1: Qual è la richiesta che ti senti di fare? Che cosa dovrebbero fare le istituzioni per aiutare il comparto, visto che tu rappresenti la marineria?
2: Allora, noi in tutte le marinerie dell'Adriatico chiedevamo la proroga del credito d'imposta per altri 3 mesi, come è stato fatto per gli autotrasporti, e poi l'attivazione della 5.68, che è un'iniezione diretta alle imprese, perché in questo momento di difficoltà, come è stata fatta per l'Ucraina, quel periodo di crisi dell'Ucraina, avevamo chiesto la stessa misura, per avere una piccolissima boccata d'ossigeno, perché attualmente adesso stiamo andando avanti veramente con molta fatica.
1: Grazie al presidente Pietro Ricci, che tra l'altro si trovava in mare aperto proprio per questi ultimi giorni di pesca, quindi lo ringraziamo davvero per essersi collegato con Radio Ascoli e averci un po' fatto il quadro della situazione. Siamo adesso invece in compagnia di Andrea Marchegiani, che è un altro esponente della Marineria San Benedetto, sempre con lui parliamo di quella che è la situazione attuale.
3: Diciamo che negli anni si è andato a sostituire molto il consumo del fresco con il congelato, almeno la ristorazione ha virato verso la direzione del congelato per altri motivi, per questioni economiche, ma il fresco comunque regge ancora il colpo, abbiamo prezzi di vendita abbastanza elevati. La vendita, diciamo, che è stabile. Il pesce che portiamo a terra, riusciamo, riusciamo interamente a commercializzarlo. Certo, ci sono dei momenti in cui il mare dà un po' di più, che c'è una pressione sui prezzi, ma non si registrano almeno prodotti invenduti. È differente da una volta, insomma, i quantitativi mastichi sono inferiori e il pesce si riesce a commercializzare tutto.
1: Per quanto riguarda il fermo pesca, che sarà appunto in atto tra poco, cosa ne pensi?
3: Ma il fermo pesca sono anni che è di una, a mio avviso, per carità, è di una inutilità, così come viene svolto, enorme, perché si può, qui a livello biologico secondo me non c'è più nulla, perché non ci sono tipologie di pesce, non tutte le tipologie di pesce si riproducono in questo periodo, quindi bisogna ragionare nel senso di una riduzione dello sforzo di pesca. La riduzione dello sforzo di pesca si può fare anche gradualmente, modulando un plafond di giornate totali di pesca per ogni barca, cioè il Ministero ci dà un plafond totale di giornate da utilizzare nell'arco di un anno e ognuno di noi gestisce al meglio la pesca, anche in virtù del fatto che sono cambiate le condizioni, diciamo, a livello internazionale. Abbiamo a che fare con un problema enorme, che è quello del gasolio, quindi si andrebbero, diciamo, ad utilizzare le giornate in momenti in cui il gasolio ha un prezzo più basso e il mercato richiede pesce.
1: Per quanto riguarda il caro gasolio, com'è la situazione, se c'è un'impennata anche per quanto vi riguarda?
3: La situazione è disastrosa perché immaginate che a terra il gasolio ha fatto un aumento più o meno del 30-40%, noi sui pescherecci abbiamo avuto un aumento del 100%, noi pagavamo prima dell'avvento di questa guerra, pagavamo il gasolio più o meno sui 70 centesimi, adesso c'è stato un momento addirittura che lo pagavamo 1,40 euro, adesso si sta aggirando intorno a 1,20 euro. Adesso lei può immaginare che un peschereccio di dimensioni, diciamo, grandi, medio grandi, che consuma 2000 litri di gasolio al giorno, è un po' problematica, diciamo, far quadrare i conti.
1: Parlando di quello che è il futuro, una professione appetibile dalle giovani generazioni, com'è la situazione? Secondo te cosa vedi all'orizzonte?
3: Secondo me sì, chi saprà resistere a questa, chi terrà il colpo, secondo me avrà un futuro, non dico roseo, ma sicuramente migliore di tante altre professioni. Poi noi abbiamo problematiche legate alla nostra generazione, siamo un po' più retti alle novità a livello elettronico, oggi insomma si lavora molto con i logbook, con attrezzature elettroniche che la nostra generazione non è abituata, insomma, ad utilizzare. Facciamo difficoltà a un giovane, invece secondo me non avrebbe queste problematiche. Se i giovani si rivolgessero verso questo settore, secondo me potrebbe avere uno scopo importante, sempre se la situazione, diciamo, a livello mondiale si stabilizza, perché con il gasolio a questi livelli si stanno soltanto producendo debiti. Sì, anche perché tutto ciò che è stato messo in campo come aiuto per la pesca, all'atto pratico nelle casse dei pescatori non è andato ancora.
1: Andrea, da quanto tempo sei in mare e voglio chiederti anche se hai mai vissuto una situazione così complessa tra caro carburante e incertezza su quello che è proprio il pescato?
3: Io lo faccio da 38 anni e una situazione del genere onestamente non l'abbiamo mai vissuta.
1: Mai momenti così difficili?
3: Non ci sono stati mai momenti così difficili. Da 38-39 anni a questa parte no, è veramente una situazione disastrosa e speriamo che arrivino dei ristori, che arrivino degli aiuti da parte della Comunità Europea, dello Stato italiano, altrimenti il sistema si ferma.
1: Grazie ad Andrea Marchigiani per l'intervento. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata cliccando sul sito radioascoli.it. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro, con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, con il ritrovamento di altri tre cadaveri sale a 75 il numero dei morti tra i migranti che nei giorni scorsi hanno tentato di arrivare a Ceuta a nuoto, lo riferisce la delegazione del governo spagnolo nell'enclave. Nell'isola restano circa 2000 persone, molti sono minori. Oggi la videoconferenza europea sul caso Ceuta, al termine è emersa una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere senza tregua il traffico di migranti e di potenziare i rimpatri rafforzando le frontiere dell'Unione Europea. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Scott Bessett ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Tentativo di aggressione a Sofia in Bulgaria a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo, un gruppo di nazi skin scandendo slogan nazisti hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Poco fa su X la solidarietà espressa dal ministro degli esteri Tajani. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato al momento una sistemazione autonoma. Le case inagibili sono quasi 400, ma i controlli le vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro coordinamento soccorsi. Record del caldo in Italia. Se domani saranno 25 le città con il bollino rosso per l'allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, giovedì 6 agosto le città in rosso praticamente saranno 27 su 27. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile di Cors. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato il 25 maggio scorso dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana alla Valletta, in accordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. Migliaia di persone questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan Franco Baresi. La bandiera rossonera con il numero 6 che ha sempre capeggiato in curva sud sventolava già due ore prima dell'inizio dei funerali alle 11. Ovazione per gli ex compagni Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis. È tutto, torniamo alle 16.
2: Questa è Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia. I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Cominciamo dalla festività di Sant'Emidio, che sta per entrare nel vivo, una festività molto sentita nella nostra città, un'occasione per vedere rinforzata e ravvivata la nostra fede alla luce dell'esempio del patrono Sant'Emidio, come ci spiega il nostro vescovo Giampiero Palmieri.
2: Sì, sicuramente Ascoli vive della memoria viva di Sant'Emidio. Sant'Emidio è patrono, è colui che ha portato il Vangelo in questo territorio, e sulla scia di questa vita, che è fatta di vita di fede, di tradizione, di cultura, la festa di Sant'Emidio, che si rinnova tutti gli anni, ci permette di scoprire le nostre radici comuni, la nostra storia, la profondità della radice appunto da cui veniamo.
1: Tanti gli eventi in programma dedicati al nostro patrono, a partire da quello di oggi alle 20:45, appuntamento di fronte alla cattedrale, si terrà la seconda edizione della camminata spirituale Una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza, organizzata dalla nostra emittente in collaborazione con la diocesi di Ascoli. Il gruppo visiterà i luoghi di Sant'Emidio ad Ascoli in un percorso di circa 2 ore alla ricerca delle radici della fede nel Piceno. Ce ne parla Don Francesco Mangani, che guiderà la camminata.
3: Io penso che la proposta è alla portata di tutti, come l'anno scorso c'erano dai bambini alle persone un po' più anziane. Questo perché il fascino del nostro patrono ancora attrae. Non è solamente un giro culturale sui luoghi del nostro patrono, vuole essere anche la riscoperta di una memoria comune. Emidio incarna un po' tutti quei valori che hanno plasmato il nostro territorio. Quella speranza che ha caratterizzato la vita di Emidio sia anche la speranza con la quale vogliamo guardare il futuro. Viviamo in tempi molto difficili, come diceva Papa Francesco, non stiamo vivendo dei cambiamenti ma un cambiamento d'epoca. Quindi Emidio ci aiuti a traghettare la nostra storia locale verso un futuro pieno di speranza e di fiducia nel Signore.
1: Vi ricordo poi che stasera andrà in onda l'ultima puntata del podcast Nel nome di Sant'Emidio, podcast dedicato alle tracce del patrono nella città di Ascoli, al culto nel mondo, agli aspetti della festa, alla venerazione come protettore dai terremoti, alla sua primaria figura di evangelizzatore, al suo ruolo nella storia cittadina. Se non avete avuto l'opportunità di ascoltarlo sulle nostre frequenze, potete recuperare tutte e 7 le puntate sul nostro sito. Inoltre, domani andrà in onda, negli stessi orari del podcast Nel nome di Sant'Emidio, una inedita narrazione dedicata alla vita del nostro santo patrono, dal titolo Il Capitano di Dio, liberamente tratta da quanto riportato nei testi di Pietro Capponi, edito nel 1892, e di Don Luigi Mosca, edito nel 1950. Anche questa narrazione potrete trovarla sul sito di Radio Ascoli. Inoltre, domani la tradizionale benedizione del Basilico alle 5:45 sul sagrato della cattedrale, e poi i consueti appuntamenti del programma religioso della festa. E passiamo adesso alla cronaca. Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica tra la costa teramana e il Piceno. Sono stati arrestati in flagranza 3 giovani di 28, 22 e 21 anni ritenuti responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività dell'arma è scattata a Tortoreto a seguito del controllo del 28enne sorpreso in possesso di una mazza da baseball e di un coltello a serramanico, episodio che gli è valso anche la denuncia per abusivo di armi. I successivi accertamenti hanno portato ad indagini ulteriori fino a Monsampolo del Tronto, con una perquisizione domiciliare a uno dei 3 fermati. I carabinieri durante la perquisizione hanno trovato circa 40 grammi di cocaina, 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 340 grammi, oltre a materiali per confezionare la droga. Gli arrestati sono stati trasferiti nella casa circondariale di Ascoli Piceno. Andiamo sul ponte Ancaranese, è stato ripristinato il doppio senso di marcia, quindi un sospiro di sollievo per i territori di Ascoli e di Ancarano, per tutti i pendolari. La riapertura completa rappresenta un passaggio molto atteso dalle comunità, intanto poi proseguiranno i lavori finalizzati a realizzare il nuovo ponte con una struttura d'arco in acciaio su tre campate e con un impalcato misto acciaio-calcestruzzo. E andiamo a San Benedetto, dove dal 16 agosto al 29 settembre arriva il fermo pesca, un fermo pesca che contrariamente al solito fa tirare un sospiro di sollievo alla marineria sanbenedettese, visto il costo del carburante arrivato alle stelle. Ce ne parlano l'armatore Andrea Marchigiani e il presidente dell'organizzazione produttori della marineria sanbenedettese Pietro Ricci durante il Realtà Locali di oggi. Oggi in onda sulle nostre frequenze, condotto da Verusca Cestarelli e che potete trovare anche su radioascoli.it. E proseguiamo con lo sport. Partiamo innanzitutto da darvi una notizia positiva sulla salute di Luca Innocenzi e sulla sua puro sangue, che non hanno riportato conseguenze dopo la caduta di domenica avvenuta, come sappiamo, durante l'ultima tornata della giostra di agosto. Solo qualche livido per lui. Il cavaliere, nonostante la grande delusione, ha infatti saputo gestire molto bene anche questo momento critico. Diverso il bilancio dell'infortunio riportato da Manuel Alagna, il terzino destro bianconero, che appunto ha purtroppo una lesione del crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio sinistro a seguito dello scontro di gioco con il portiere durante l'amichevole contro la Lazio. Il 24enne dunque dovrà operarsi, stagione compromessa per lui, mentre la società torna sul mercato per coprire la sua assenza, che purtroppo si preannuncia piuttosto lunga. Andiamo in Riviera, dove la Samb si prepara a presentarsi alla sua tifoseria. Appuntamento venerdì alle 20:30 in piazza Giorgini per i rossoblù. Il giorno dopo, appuntamento a Riviera delle Palme, sempre alle 20:30, dove ci sarà il test amichevole con il Lanciano. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Val d'Aso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Una notte per Sant'Emidio. Non perdere la camminata spirituale nella notte di Sant'Emidio, promossa da Radio Ascoli e dalla Diocesi di Ascoli Piceno. Stasera alle ore 20:45 si parte dalla cattedrale alla scoperta del Battistero, delle chiese di San Gregorio e di San Vincenzo e Anastasio, della fonte di Sant'Emidio, del tempietto di Sant'Emidio Rosso e di quello di Sant'Emidio alle grotte. La partecipazione è libera. A guidare i partecipanti sarà Don Francesco Mangani. Una notte per Sant'Emidio. Stasera, 4 agosto, partenza dalla cattedrale alle ore 20:45. Non mancare!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali a Ceuta. Dei 72.000 migranti arrivati, 70.000 sono stati rimpatriati, fanno sapere le autorità locali. Nella videocall dei ministri dell'interno europei oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, afferma il ministro Piantedosi, che cerca di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid re implicano che la misura è incomprensibile. Il commissario europeo Brummer sottolinea come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Il petrolio cede più del 3% dopo che il segretario al tesoro americano Bessnet ha detto che gli Stati Uniti e l'Iran potrebbero raggiungere oggi o domani un accordo per aprire lo stretto di Hormuz. Positiva anche l'apertura poco fa della borsa di New York. La protesta dei cittadini di Pozzuoli per la crisi idrica sfociata oggi nel blocco del porto. Il corteo, partito con centinaia di persone, è cresciuto fino a contare circa un migliaio di partecipanti e ha raggiunto l'area dello scalo marittimo. Tentativo di aggressione a Sofia, in Bulgaria, un gruppo di giovani ebrei italiani, molti appartenenti alla comunità romana, che si trovavano alloggiati in un albergo. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione nell'hotel prima dell'intervento delle forze di polizia. Record del caldo in Italia, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, quello di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì addirittura le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorato. È stato ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Secondo quanto si apprende, il cadavere è stato individuato stamane. Le ricerche sono state particolarmente difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi d'Italia. Diamo uno sguardo ora alla borsa di Milano. Come abbiamo detto, Wall Street procede positiva e anche l'Europa ha il segno più. Il FTSE MIB attualmente guadagna l'1,11%. Ed è tutto per questo flash. Torniamo alle 17.
2: Radio Ascoli.

0: Una notte per Sant'Emidio. Non perdere la camminata spirituale nella notte di Sant'Emidio, promossa da Radio Ascoli e dalla Diocesi di Ascoli Piceno. Stasera alle ore 20:45 si parte dalla cattedrale alla scoperta del Battistero, delle chiese di San Gregorio e di San Vincenzo e Anastasio, della fonte di Sant'Emidio, del tempietto di Sant'Emidio Rosso e di quello di Sant'Emidio alle Grotte. La partecipazione è libera. A guidare i partecipanti sarà Don Francesco Mangano. Una notte per Sant'Emidio. Stasera, 4 agosto, partenza dalla cattedrale alle ore 20:45. Non mancare!
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
2: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'identità ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info @museodiocesanoascoli.it.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali. Dopo i fatti di Ceuta, nella video call dei ministri dell'interno europeo di oggi si è puntato ad una posizione unitaria sui rimpatri, sulla lotta ai trafficanti e sul rafforzamento delle frontiere. La misura dello stop a Schengen con la Spagna non è un'azione contro Madrid, ha affermato il ministro dell'interno Piantedosi, che ha cercato di spegnere lo scontro col governo Sanchez, ma da Madrid la replica è: dovete revocare la misura. E intanto 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni su un'imbarcazione partita con 19 persone a bordo dal Nord Africa. Lo riferiscono le autorità spagnole sulla base delle testimonianze di due sopravvissuti che sono stati tratti in salvo. Tentativo di aggressione a Sofia, in Bulgaria, un gruppo di giovani ebrei italiani, molti dei quali appartenenti alla comunità romana. Si trovavano in un albergo e un gruppo di naziskin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso. Ci sono stati lunghi minuti di tensione prima dell'intervento della polizia. Il record del caldo in Italia non si ferma, domani saranno 25 le città con il bollino rosso, allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Giovedì 6 agosto le città in rosso saranno 27 su un totale di 27 monitorate, dal nord al sud dunque tutte le città saranno sotto osservazione. L'unica buona notizia è che da venerdì ci sarà un leggero calo delle temperature, a iniziare dal nord Italia. Sale a circa 700 unità il numero degli sfollati a Pozzuoli dopo il terremoto magnitudo 4.7 che è stato registrato venerdì scorso. Di questi circa 568 hanno trovato una sistemazione autonoma. Le case inagibili per il momento sono 400, ma i controlli dei vigili del fuoco proseguono. Il dato è emerso oggi dalla riunione di aggiornamento del centro di coordinamento dei soccorsi. Un italiano che si è trasferito con la famiglia a Malta denuncia: mio figlio di 15 anni è in isolamento da 70 giorni nel carcere minorile Cors dell'isola del Mediterraneo. Le sue condizioni sono allarmanti. Il minore era stato arrestato lo scorso 25 maggio dalle autorità maltesi. L'ambasciata italiana a La Valletta, in raccordo con la Farnesina, ha avviato accertamenti. È tutto per questa edizione. Torniamo insieme con il Radiogiornale delle 18.
0: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
2: Settima puntata. L'immagine di Sant'Emidio.
3: Siamo così giunti all'ultimo appuntamento del nostro ciclo Nel nome di Sant'Emidio, con cui durante questi giorni di festa patronale ad Ascoli abbiamo voluto approfondire i diversi aspetti del santo venuto da Treviri per evangelizzare il Piceno. Con i nostri ospiti, studiosi, ricercatori, esperti e appassionati, oltre che al nostro vescovo, abbiamo passato in rassegna le tracce storiche, le origini del culto, la devozione nel mondo, le tradizioni locali e molti altri punti. Tutte le puntate sono riascoltabili in podcast sul nostro sito radioascoli.it. In quest'ultimo appuntamento incontriamo Marco Lattanzi, direttore del Museo Diocesano di Ascoli Piceno. Le chiediamo di illustrare la figura di Sant'Emidio attraverso l'arte e in particolare di farlo proprio attraverso le opere custodite nel Museo Diocesano.
4: Al Museo Diocesano ci sono diverse opere, manufatti che rimandano a Sant'Emidio e rimandano in maniera diversa. Alcuni hanno un valore quasi storico, documentario, perché fanno parte proprio della storia di Sant'Emilio, mentre altri sono invece delle rappresentazioni di Sant'Emilio, sia a pittura che in scultura, che lo rappresentano, quindi creano un'immagine legata alla devozione figurando un personaggio, e quindi due modi diversi di interagire con la figura storica di Sant'Emilio. Al primo, diciamo, classe di oggetti sicuramente fanno parte la collezione dei tessuti del Museo Diocesano di Ascoli Piceno, che voglio sottolineare è una delle più importanti in Europa, perché questi tessuti contenevano i corpi dei compagni di Sant'Emilio e forse dello stesso santo nel corso della traslazione dei corpi verso l'attuale definitiva sepoltura, ovvero sia in cattedrale. Queste stoffe hanno un valore quindi duplice: da un lato artistico, culturale, e dall'altro devozionale, proprio perché incarnano entrambe le cose, che non sono disgiunte fra di loro, perché l'importanza dei tessuti, che sono tutte manifatture orientali, vengono dal Medio Oriente, proprio perché era lì che vi erano le più grandi manifatture di tessuti che potevano racchiudere i corpi dei santi. Quindi dovevano essere opere di altissimo valore, di altissima bellezza, perché rivestivano la sacralità della reliquia. Quindi le due cose, l'artistica e la storica devozionale, si fermano e si incarnano. E per questa ragione il corpus dei tessuti che sono stati recuperati recentemente, nel primo decennio degli anni 2000, sono importantissimi. Per quale ragione? Innanzitutto per le dimensioni dei tessuti, che sono incredibilmente vaste in relazione ai lacerti, ai frammenti che sono conservati nei più importanti musei europei. I tessuti siriaci, con questa iconografia bellissima dei cavalieri affrontati che danno, che con l'arco attaccano le fiere, le tigri, proprio nell'antica lingua farsi, con al centro l'albero della vita, riprodotti in maniera seriale, ma naturalmente il tessuto non è realizzato serialmente, è un'opera raffinatissima di artigianato, sono proprio il culmine di un'arte databile fra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo, che si diffonde dal Medio Oriente appunto verso l'Europa, proprio con questa funzione: conservare le spoglie dei santi. La bellezza e la incredibile risultanza artistica di questi oggetti sono comparabili proprio all'importanza della reliquia. Quindi la collezione del Museo Diocesano è una delle più importanti d'Europa, come dimensioni, ma anche come conservazione, perché la conservazione incredibilmente si è mantenuta nel corso dei secoli. Un accorto restauro degli anni 2006-2007, condotto proprio sotto l'egida della soprintendenza alle Marche dell'epoca e con specialisti, conservatori e restauratori proprio qui marchigiani, ha permesso un completo recupero di questi tessuti, che sono quindi di un valore inestimabile, e stiamo tentando di valorizzarli il più possibile, anzi stiamo tentando anche di restaurare nel prossimo anno, sì, saranno realizzati un nuovo lotto di tessuti che abbiamo reperito nei depositi del museo. Questo è il primo nucleo che si riferisce importantissimo a Sant'Emidio. Il secondo è la raffigurazione del santo. Sappiamo che Sant'Emidio, le fonti agiografiche sono complesse, l'autenticità delle singole fonti risente molto di tradizioni leggendarie più che degli scritti che ne attestino la biografia del santo stesso. Allora, l'iconografia del santo si è pian piano costituita in una rappresentazione, anche nella più antica rappresentazione a noi nota, che è quella che è proprio emersa recentemente nei restauri, nella cripta della cattedrale, come un giovane con abiti da vescovo. Allora, questi due elementi però, la gioventù e l'ordinazione episcopale, ci fanno riflettere. Innanzitutto la gioventù. Perché questa iconografia di un giovane che diffonde il Vangelo? Le fonti ci dicono che il santo, dal primo periodo appunto di formazione e di vita in territorio alemanno, tedesco, si trasferisce a Roma e poi viene mandato dal Papa nel Piceno. Sicuramente è giovane, ma a mio avviso la gioventù vuole dire anche qualcosa di diverso, vuole dire la nuova forza che si instaura nel territorio del Piceno attraverso la predicazione e la conversione di tanti, fatta da uno straniero però, quindi un giovane straniero, che però i piceni accolgono, e lo accolgono e lo riconoscono come un portatore di novità. Da qui il concetto, secondo me, di gioventù, e questo valore viene fissato dall'iconografia. Se abbiamo detto che la prima iconografia, che potremmo forse fissare come l'imago proprio princeps del santo, è quella della cripta, sicuramente la grande diffusione avviene nel 400 secondo questi stilemi: giovane, straniero, vescovo. Perché vescovo? Perché il santo porta il Vangelo prima di ogni altra cosa, perché le altre cose sono più leggendarie, la sua fama di essere un guaritore, tanto che viene paragonato ad Esculapio, no? Proprio per la sua capacità di guarire, di curare le persone che si accostano a lui, oppure anche quella di essere un protettore dai terremoti, no? Sono cose in cui si innesta la tradizione, si innesta anche il racconto su Emidio. Ma è certo che il giovane straniero diffonde il messaggio del Vangelo qui nel territorio dei Piceni. È un guaritore perché è colui che cura, e la cura in questo senso è anche la cura spirituale, la cura dell'anima, proprio perché i piceni si convertono fino a subire il martirio dedicato al santo e dedicato al popolo che sta diventando dei cristiani. Quindi questa iconografia del giovane elegante, un po' malinconico se vogliamo, rispecchia tutte queste tutti questi elementi che sono intrinseci alla sua figura, e la cura è proprio quella della nuova parola che viene data e che trasforma la vita e trasforma il quotidiano. Quindi queste immagini sono le immagini forti che sono nel Museo Diocesano. La più emblematica di tutti è sicuramente la fusione magnifica di Pietro Vannini e di Francesco di Paolino, 1483, che raffigura Sant'Emidio. Ecco, in questa opera, in questo manufatto splendente, perché dobbiamo immaginarlo di in argento, tempestato di pietre dure, lucenti e risplendenti, che testimoniano la lucentezza dell'anima, però, di Emidio, argento sbalzato, cesellato, dorato e smalto traslucido, ecco, sono rispecchiate tutte le qualità di questo santo, ma non solo quelle spirituali, anche quelle civiche. Perché? Perché sulla base dove poggia la statua di Sant'Emidio figura un'iscrizione in latino che dice questo: dal giorno che nacque la libertà scolana e mentre balenante v'era nella città la spada della giustizia, a spese col denaro dei residenti della sacra cattedra, i canonici della cattedrale, risplende quest'opera del Bulino di Pietro e di Francesco. Quindi vuol dire che questa statua, fusione in argento, che è stata donata da tutta la cittadinanza, rispecchia anche, testimonia anche la libertà civica di Ascoli dalla centralizzazione della Chiesa romana che voleva in qualche modo contenerla. Quindi la figura di Emidio è tutto quello che abbiamo detto prima, e nello stesso tempo è una figura civica, civica proprio perché rispecchia la libertà degli ascolani dalla gerarchia. Quindi vedete come un'opera d'arte ha tantissimi fili tematici che la compongono, che vanno dalla geografia alla nuova rappresentazione iconografica che viene costruita sul santo, ai legami storici e direi anche politici che legano tutto questo al contesto storico, culturale della città dove risiede. E questo è bellissimo, no? Ed è bellissimo che questa statua, che ha rimandi con la cultura di Donatello e della grande scultura e fusioni in argento del pieno rinascimento e umanesimo fiorentino, a tutti rispondenze con la pittura contemporanea, con Crivelli, con l'Alemanno. E infatti un'altra grande immagine che è conservata nel museo è il Polittico, che proviene dal seminario datato 1483, anche questo, in cui il santo viene raffigurato nello stesso modo in cui viene pensato nella statua argentea che abbiamo detto prima. Quindi questi sono gli stereotipi fondamentali della figurazione di Emidio, che poi prendono tutta un'altra serie di derivazioni, declinazioni, ma rimane sempre il libro. Il libro che il santo ha in mano, anche in opere molto più ridotte, molto meno importanti, come una statua alta 57 centimetri che è conservata, in cui però il santo, in abiti vescovili, beneficenti, ha in mano il libro per dire proprio: è la parola che io vi sto donando, la grazia che viene data al popolo del Piceno. E questa diffusione è talmente forte che la figura del santo figura anche negli oggetti artistici, ma che sono solidali alla vita quotidiana. Per esempio una testiera di letto. Quindi c'è una testiera di letto in cui al centro di questa testiera, che è databile al XVIII secolo, in cui c'è sempre l'immagine del giovane vescovo in abiti vescovili, appunto, che benedice i dormienti, benedice la vita quotidiana, la vita di tutti i giorni. E poi naturalmente i terremoti, non si può parlare di Emidio se non in relazione proprio ai terremoti, con questa tradizione che lo vuole protettore dei terremoti. E c'è quindi un piccolo olio su tela del pittore pesarese Pietro Tedeschi, che raffigura Sant'Emidio che tiene una casa mentre sta precipitando e permette la fuga di tutte le altre persone. Importante quest'opera nel Museo Diocesano perché nel Museo Civico c'è una opera più grande come dimensioni, sempre attribuita a Tedeschi, che raffigura la stessa scena con una versione più, forse più colta e più meno devozionale, ma sicuramente rispecchia la figura di Emidio come protettore. E poi la comunità testimoniata dai compagni di Sant'Emidio, Euplo, Germano e Valentino. E qui abbiamo un bellissimo trittico di Domenico Ferri, che realizza, dopo alcune polemiche con il comune di Ascoli nel 1894, questo trittico con San Emidio in trono e ai lati i compagni, e ai lati ancora nelle ante del trittico, laterali del trittico, San Cristanziano e San Benedetto Vescovo. Grazie all'insegnamento di Emidio la parola si diffonde in tutto il Piceno, quindi la comunità. Quindi tutte queste immagini hanno un valore artistico, hanno un valore culturale, hanno un valore storico, ma ci parlano anche di noi, del nostro essere, del nostro vivere in comunità, del nostro confrontarci con le varie componenti, con le varie aspetti della Chiesa locale come della Chiesa generale. Poi una piccola tavoletta in cui c'è il famoso battesimo di Polisia, e qui vorrei far notare che in questo caso Emidio è raffigurato con un piriale rosso fuoco, proprio perché il rosso, come sappiamo, è il colore che si usa, non so, nella festa di Pentecoste, la discesa dello Spirito. Quindi il valore battesimale è proprio la discesa dello Spirito sulla giovane donna, che fino a quel momento, ragazza forse più che donna, che fino a quel momento era pagana. E per ultima cosa, direi l'olio su tela di Carlo Allegretti, che raffigura l'adorazione dei magi, con al lato le figure dei profeti di Isaia e di Davide, fatta dall'Allegretti in chiaro stile bassanesco. Siamo fra il 1610 e il 1612, commissionata da Leonardo Quattrocchi per l'altare dedicato all'Epifania, che era situato in cattedrale, poi smembrato e spostato per far posto alla Cappella del Sacramento. Qui Sant'Emidio ha una funzione ben interessante: è in primo piano, a mezza figura, si volge verso lo spettatore e indica la scena dell'Epifania. Quindi in questo modo Emidio è un tramite della visione dello spettatore, del fedele, la visione mistica dell'Epifania scaturita dalla meditazione dei versetti di Isaia e di Salomone, che figurano nelle ante laterali. Quindi Emidio introduce, accompagna, facilita la riflessione e la meditazione che porta alla visione mistica. Quindi bellissima anche questa aspetto dell'iconografia di Sant'Emidio, che qui lo vediamo con a fianco Leonardo. San Leonardo, che naturalmente è in relazione a Leonardo Quattrocchi, che è il committente, e che figura con il suo attributo, ovvero sia una catena e una manetta in qualche modo, perché Leonardo, San Leonardo, è protettore dei carcerati. E allora in quest'anno santo che è stato promulgato da Papa Francesco, vorrei ricordare che dopo l'apertura della Porta Santa in San Pietro, naturalmente la prima Porta Santa aperta sul territorio è stata quella a Regina Coeli, ovvero sia al carcere, al grande carcere che sta alle porte di Roma, proprio per dire che la parola di speranza e di vita deve entrare in quei luoghi. Ed è bello quindi in questa tela dell'Allegretti che la figura di Sant'Emidio si coniughi con quella di San Leonardo, rimandando al gesto simbolico ma molto concreto, molto reale, che Papa Francesco ha fatto nei primi giorni di quest'anno santo.
3: Grazie a Marco Lattanzi per questa interessante presentazione della figura di Sant'Emidio nell'arte. Era questo l'ultimo appuntamento della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio, e quindi ci salutiamo qui. Ricordiamo che potete riascoltare le 7 puntate trasmesse in podcast sul nostro sito radioascoli.it.
0: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
5: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
6: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
7: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
8: Una notte per Sant'Emidio. Non perdere la camminata spirituale nella notte di Sant'Emidio, promossa da Radio Ascoli e dalla Diocesi di Ascoli Piceno. Stasera alle ore 20:45 si parte dalla cattedrale alla scoperta del Battistero, delle chiese di San Gregorio e di San Vincenzo e Anastasio, della fonte di Sant'Emidio, del tempietto di Sant'Emidio Rosso e di quello di Sant'Emidio alle grotte. La partecipazione è libera. A guidare i partecipanti sarà Don Francesco Mangani. Una notte per Sant'Emidio. Stasera, 4 agosto, partenza dalla cattedrale alle ore 20:45. Non mancare!

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per l'appuntamento pomeridiano con le notizie locali. Cominciamo dalla festività di Sant'Emidio, che sta per entrare nel vivo, una festività molto sentita nella nostra città, un'occasione per vedere rinforzata e ravvivata la nostra fede alla luce dell'esempio del patrono Sant'Emidio, come ci spiega il nostro vescovo Giampiero Palmieri.
2: Sì, sicuramente Ascoli vive della memoria viva di Sant'Emidio. Sant'Emidio è il patrono, è colui che ha portato il Vangelo in questo territorio, e sulla scia di questa vita, che è fatta di vita di fede, di tradizione, di cultura, la festa di Sant'Emidio, che si rinnova tutti gli anni, ci permette di scoprire le nostre radici comuni, la nostra storia, la profondità della radice appunto da cui veniamo.
1: Tanti gli eventi in programma dedicati al nostro patrono, a partire da quello di oggi alle 20:45, appuntamento di fronte alla cattedrale, si terrà la seconda edizione della camminata spirituale Una notte per Sant'Emidio, seminatore di speranza, organizzata dalla nostra emittente in collaborazione con la diocesi di Ascoli. Il gruppo visiterà i luoghi di Sant'Emidio ad Ascoli in un percorso di circa 2 ore alla ricerca delle radici della fede nel Piceno. Ce ne parla Don Francesco Mangani, che guiderà la camminata.
3: Io penso che la proposta è alla portata di tutti, come l'anno scorso c'erano dai bambini alle persone un po' più anziane. Questo perché il fascino del nostro patrono ancora attrae. Non è solamente un giro culturale sui luoghi del nostro patrono, vuole essere anche la riscoperta di una memoria comune. Emidio incarna un po' tutti quei valori che hanno plasmato il nostro territorio. Quella speranza che ha caratterizzato la vita di Emidio sia anche la speranza con la quale vogliamo guardare il futuro. Viviamo in tempi molto difficili, come diceva Papa Francesco, non stiamo vivendo dei cambiamenti ma un cambiamento d'epoca. Quindi Emidio ci aiuti a traghettare la nostra storia locale verso un futuro pieno di speranza e di fiducia nel Signore.
1: Vi ricordo poi che stasera andrà in onda l'ultima puntata del podcast Nel nome di Sant'Emidio, podcast dedicato alle tracce del patrono nella città di Ascoli, al culto nel mondo, agli aspetti della festa, alla venerazione come protettore dai terremoti, alla sua primaria figura di evangelizzatore, al suo ruolo nella storia cittadina. Se non avete avuto l'opportunità di ascoltarlo sulle nostre frequenze, potete recuperare tutte e 7 le puntate sul nostro sito. Inoltre, domani andrà in onda, negli stessi orari del podcast Nel nome di Sant'Emidio, una inedita narrazione dedicata alla vita del nostro santo patrono, dal titolo Il Capitano di Dio, liberamente tratta da quanto riportato nei testi di Pietro Capponi, edito nel 1892, e di Don Luigi Mosca, edito nel 1950. Anche questa narrazione potrete trovarla sul sito di Radio Ascoli. Inoltre, domani, la tradizionale benedizione del Basilico alle 5:45 sul sagrato della cattedrale, e poi i consueti appuntamenti del programma religioso della festa. E passiamo adesso alla cronaca. Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Alba Adriatica tra la costa teramana e il Piceno. Sono stati arrestati in flagranza 3 giovani di 28, 22 e 21 anni ritenuti responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività dell'arma è scattata a Tortoreto a seguito del controllo del 28enne sorpreso in possesso di una mazza da baseball e di un coltello a serramanico, episodio che gli è valso anche la denuncia per porto abusivo di armi. I successivi accertamenti hanno portato ad indagini ulteriori fino a Monsampolo del Tronto, con una perquisizione domiciliare a uno dei 3 fermati. I carabinieri durante la perquisizione hanno trovato circa 40 grammi di cocaina, 4 panetti di hashish per un peso complessivo di 340 grammi, oltre a materiali per confezionare la droga. Gli arrestati sono stati trasferiti nella casa circondariale di Ascoli Piceno. Andiamo sul ponte Ancaranese, è stato ripristinato il doppio senso di marcia, quindi un sospiro di sollievo per i territori di Ascoli e di Ancarano, per tutti i pendolari. La riapertura completa rappresenta un passaggio molto atteso dalle comunità. Intanto poi proseguiranno i lavori finalizzati a realizzare il nuovo ponte, con una struttura d'arco in acciaio su tre campate e con un impalcato misto acciaio calcestruzzo. E andiamo a San Benedetto, dove dal 16 agosto al 29 settembre arriva il fermo pesca, un fermo pesca che, contrariamente al solito, fa tirare un sospiro di sollievo alla marineria san benedettese, visto il costo del carburante arrivato alle stelle. Ce ne parlano l'armatore Andrea Marchigiani e il presidente dell'organizzazione produttori della marineria san benedettese, Pietro Ricci, durante il Realtà Locali di oggi. Oggi in onda sulle nostre frequenze, condotto da Verusca Cestarelli, e che potete trovare anche su radioascoli.it. E proseguiamo con lo sport. Partiamo innanzitutto da darvi una notizia positiva sulla salute di Luca Innocenzi e sulla sua puro sangue, che non hanno riportato conseguenze dopo la caduta di domenica avvenuta, come sappiamo, durante l'ultima tornata della giostra di agosto. Solo qualche livido per lui. Il cavaliere, nonostante la grande delusione, ha infatti saputo gestire molto bene anche questo momento critico. Diverso il bilancio dell'infortunio riportato da Manuel Alagna, il terzino destro bianconero, che appunto ha purtroppo una lesione del crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio sinistro a seguito dello scontro di gioco con il portiere durante l'amichevole contro la Lazio. Il 24enne dunque dovrà operarsi, stagione compromessa per lui, mentre la società torna sul mercato per coprire la sua assenza, che purtroppo si preannuncia piuttosto lunga. Andiamo in Riviera, dove la Samb si prepara a presentarsi alla sua tifoseria, appuntamento venerdì alle 20:30 in piazza Giorgini per i rossoblù. Il giorno dopo, appuntamento a Riviera delle Palme, sempre alle 20:30, dove ci sarà il test amichevole con il Lanciano. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con il notiziario ANAS.
0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 433 di Valdaso è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Ponte Maglio in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Fermo. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km tra lo svincolo di Acqualagna e di Passo del Furlo in prossimità del viadotto Candigliano I in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Ascoli,

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere. Da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio Vescovo e Martire di Don Luigi Mosca, edito nel 1950.
2: In onda su Radio Ascoli domani 5 agosto alle ore 6:30, 7:30, 11:30, 17:30, 23, oppure in podcast sul sito radioascoli.it.
1: Con il progetto Chiese Aperte sulle vie del Romanico Ascolano, scopri luoghi ricchi di fascino e spiritualità, il Battistero, la Cattedrale e alcune tra le più antiche e suggestive chiese di Ascoli Piceno. Tra questi, nel cuore del centro storico della città, da non perdere il Museo Diocesano. Un viaggio tra capolavori di pittura, scultura, oreficeria e antichi tessuti. Ad Arquata del Tronto, poi, la mostra L'Identità Ritrovata, con le opere del territorio colpito dal sisma. I luoghi sono aperti dal martedì alla domenica. Info e prenotazioni info@museodiocesanoascoli.it.
3: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.

0: In Blu 2000 News.
1: Nuovo naufragio alle Baleari, mentre l'Europa fa il punto su Ceuta, restano le distanze tra Spagna e Italia. Stretto di Hormuz si continua a trattare, in Ucraina attacchi incrociati, un soldato russo spara ai compagni. Il caldo continua, giovedì tutte 27 le città monitorate saranno da bollino rosso, Campi Flegrei, la protesta degli sfollati. Stamani i funerali di Franco Baresi, migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano del Milan. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali, lo avete sentito dai titoli, un nuovo naufragio di migranti alle Baleari, mentre a Ceuta sale il numero delle vittime. Vito De Torre.
2: È salito a 75 il numero delle vittime accertate nella crisi migratoria di Ceuta. In gran parte sono giovani marocchini morti mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Secondo la polizia, i dispersi sarebbero ancora più di 40, molti dei quali minorenni. A 4 giorni dal massiccio afflusso di migranti, il centro di Ceuta è tornato alla normalità. Nelle zone periferiche, però, circa 2.500 persone sono accampate sulle spiagge senza assistenza. Alcuni, per evitare il rimpatrio, si sono nascosti nel cimitero musulmano della città. Intanto, a circa 12 miglia dalle Baleari, il soccorso marittimo spagnolo ha salvato 2 uomini di origine magrebina, stremati dalla fame e dalla sete. Hanno raccontato che altre 17 persone a bordo della stessa imbarcazione, rimasta alla deriva per oltre 2 settimane, sono morte durante la traversata. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Intanto dal vertice informale dei ministri europei degli affari interni, solidarietà alla Spagna, resta l'attenzione Madrid a Roma sulla sospensione di Schengen, Piantedosi afferma non è una misura contro la Spagna. Chiara Placenti.
3: Nel comunicato finale del vertice in videoconferenza si definisce terminata la crisi di Ceuta. Nel documento si riconosce la necessità di una maggiore e più efficace comunicazione tra paesi membri nei momenti di crisi e si chiede di potenziare rimpatri. A questo proposito il commissario europeo agli affari interni Brunner ha affermato che la creazione di hub per rimpatri in paesi terzi sicuri è legittima, ma chiede di concentrarsi anche sulla possibilità di procedure di asilo al di fuori del territorio comunitario. E il commissario ha anche ribadito che l'integrità dell'area Schengen è stata preservata. Da qui la richiesta del ministro spagnolo Grande Marlaska all'Italia di revocare subito i controlli aggiuntivi introdotti. Nel suo intervento il ministro Piantedosi ha precisato che non è una misura contro la Spagna e che l'Italia comprende fin troppo bene la pressione che Madrid sta provando oggi, ricordando che nel 2023 Roma fu lasciata sola davanti all'emergenza arrivi, con i paesi europei preoccupati solo dei movimenti secondari. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Non si ferma la guerra in Ucraina, Marco Burini.
4: Kherson, Ucraina, stamattina. Gigantesco, letale calabrone, un drone punta un ambulante che sta preparando il banco di verdura al mercato. Gli ronza intorno. L'uomo, si chiama Yuri, ha 52 anni, cerca di schivarlo, disorientarlo, ma non ci riesce. E a un certo punto il drone gli si lancia addosso ed esplode. Seriamente ferito, l'uomo è sopravvissuto, dicono funzionari locali. Mentre il presidente Zelensky denuncia l'ennesimo caso di safari umano. Anche Kiev continua a lanciare sciami di droni sulla Russia. Contro i magazzini Wild Bear, specie di Amazon locale, che, sostengono gli ucraini, vende prodotti dual use, per uso bellico oltre che civile. Mentre ieri un drone intercettato si era schiantato su una spiaggia sul Mar Nero, facendo 7 morti, tra cui 3 bambini. Anche a Sumi, in Ucraina, 2 bimbe e un'anziana uccise in un bombardamento. Più passa il tempo e più la guerra si incattivisce, tradisce la sua vera identità. Popolazioni nel terrore più che scontro di eserciti. Marco Burini, linea allo studio.
1: E ora allo stretto di Hormuz. La trattativa va avanti, sul campo però non si allenta l'attenzione. Marino Galdiero.
5: All'Iran voglio dare un'ultima chance prima della decapitazione, dice Trump, aggiungendo che lo pregano per fare un accordo e a confermare il negoziato è il segretario del tesoro statunitense Bessant, possibile un'intesa tra oggi e domani sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo l'annuncio il prezzo del petrolio cede più del 3% e Wall Street apre in positivo. Anche Rubio, segretario di Stato, ribadisce che sono stati compiuti progressi nei colloqui pur non essendo giunti a una conclusione definitiva. Il portavoce del ministro degli esteri del Qatar offre un chiarimento sul dialogo tra Teheran e Washington, più volte smentito nei giorni scorsi dagli iraniani. Il canale di comunicazione tra le due parti c'è ma non è diretto. Gli sforzi per trovare una soluzione al conflitto tra Stati Uniti e Iran sono in corso. Si procede a scambi di bozze attraverso i mediatori, tra cui il Qatar, il Pakistan e l'Oman. Iran. Gli interessati al momento rifiutano contatti diretti. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Effetto della guerra del Golfo, lo sappiamo, l'aumento dei carburanti. Il governo studia nuovi interventi. Federico Plotti.
6: La crisi nel Golfo Persico continua ad alimentare l'ascesa inesorabile dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina ormai vicina e spesso anche sopra la soglia psicologica dei 2 euro, il gasolio decisamente oltre. Il 6 agosto scade l'ultimo taglio delle accise, il rischio di un ulteriore aumento dei costi è ormai quasi una certezza. Per questo il governo sta pensando a nuovi interventi per tamponare quanto possibile la situazione in vista anche delle prossime grandi partenze di agosto. L'ipotesi al vaglio del CDM è quella di intervenire sulle accise mobili, cioè sull'extragettito dell'IVA, conseguenza dell'aumento dei costi dei carburanti, ma non solo, denari in più che potrebbe servire a finanziare un nuovo sconto alla pompa. La decisione spetta in questi minuti al Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi, che al di là di sorprese dovrebbe dare il via libera ai nuovi aiuti. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Tentativo di aggressione in Bulgaria a un gruppo di giovani ebrei italiani, molti della comunità romana che si trovavano in un albergo a Sofia. Un gruppo di nazi skin, scandendo slogan nazisti, hanno tentato di forzare l'ingresso e sono stati poi bloccati dalla polizia. Il ministro degli esteri italiani ha espresso solidarietà. Italia ancora nella morsa della quarta ondata di calore. Giovedì bollino rosso in tutte 27 le città monitorate. Prima di Metanese non sono previsti grandi precipitazioni. Nel fine settimana il nord potrebbe però respirare un po'. Pierachille Dolfini.
7: Ormai non si parla più nemmeno di picco del caldo. Gli esperti spiegano che si è raggiunto un cosiddetto plateau, in quanto le temperature si mantengono sostanzialmente sugli stessi livelli da parecchi giorni. Si parla di record però, perché se domani saranno 25 le città da bollino rosso per l'allerta, giovedì il massimo grado di allarme si registrerà in tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute. Quarta ondata di calore che terrà l'Italia nella morsa dell'afe e delle alte temperature, con punte di oltre 40 gradi nelle zone interne pianeggianti almeno per tutta la settimana. Primi accenni di cedimento dell'anticiclone africano da venerdì a partire dai rilievi alpini. Il sud però dovrà attendere ancora per avere un po' di respiro e gli esperti non prevedono l'arrivo di sistemi di precipitazioni organizzate prima della metà del mese. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Il cadavere è stato individuato questa mattina. Ai Campi Flegrei, dopo il terremoto di venerdì scorso, la situazione resta difficile. Oggi la protesta degli sfollati. Beatrice Bossi.
8: Partito da Piazza della Repubblica con un centinaio di adesioni, in un paio d'ore il corteo è cresciuto fino a contare un migliaio di partecipanti. Un vero e proprio fiume di persone è arrivato fino al mare, superando lo sbarramento delle forze dell'ordine, ha occupato la banchina e bloccato lo scalo marittimo del porto di Pozzuoli.
9: Bloccheremo il porto fin quando non sarà data l'opportunità a noi cittadini di Pozzuoli e dei Campi Flegrei di sederci al tavolo con il governo.
8: Chiedono interventi urgenti alle istituzioni, la sicurezza del territorio, la stabilità delle abitazioni e la continuità dell'erogazione dei servizi idrici. La scossa di venerdì sera ha lasciato senza casa 800 persone. Domani il ministro Piantedosi sarà a Napoli. Tutte queste persone vorranno delle risposte. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Scossa di terremoto avvertita intorno alle 10.30 dalla popolazione della Toscana settentrionale, tra le province di Lucca, Pisa, Massa Carrara. Decine le persone che sono scese in strada, non ci sono gravi danni. Nel primo pomeriggio una seconda scossa. Ed ora ad Assisi, dove sale l'attesa per la visita giovedì di Papa Leone. Ci racconta tutto Rita Salerno.
10: Vengono da tutto il mondo per lasciarsi ispirare dal messaggio di pace e di fraternità di San Francesco. Sono gli oltre 2500 giovani giunti ad Assisi per partecipare al grande incontro internazionale nell'ambito dell'ottavo centenario del transito del poverello, che incontreranno giovedì 6 agosto Papa Leone XIV. Canti, testimonianze, laboratori iniziati lunedì 3 nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco. che avranno come momento culminante la visita pastorale di Papa Leone nella giornata conclusiva del raduno internazionale. E sarà il vescovo di Assisi, Nociara Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, Monsignor Felice Accrocca, ad accoglierlo alle 8:30 nel campo sportivo Migaghelli.
11: È un momento bello, importante per tanti motivi. Per me è la prima volta come vescovo che capita di accogliere il Papa in questa chiesa locale.
10: Da Roma, Rita Salerno.
1: L'Aula della Camera ha approvato con 178 voti a favore, 97 astenuti, la proposta di legge per istituire la giornata per Enzo Tortora e le vittime degli errori giudiziari il 17 giugno di ogni anno. Migliaia di tifosi hanno dato oggi l'ultimo addio a Franco Baresi. Gesù predilige chi diventa grande rimanendo piccinin, come era soprannominato lui, ha detto Monsignor Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio. Fausto Nicastro.
12: 6 minuti di omaggio, cori e commozione, sullo sfondo le grandi bandiere con il suo numero di maglia. È stato accolto così Franco Baresi nel suo ultimo viaggio da migliaia di tifosi del Milan e non solo, che dalle prime ore del mattino sono arrivati alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove si sono svolti i funerali del grande ex capitano rossonero e della nazionale. Presente la famiglia e tantissimi ex compagni, ma anche colleghi e amici di altre squadre e rappresentanti dell'istituzione. Gesù predilige i piccinin, chi come Franco ci insegna che si può diventare grandi anche restando piccoli. Così lo ha ricordato l'abate di Sant'Ambrogio, Carlo Faccendini, nella sua omelia.
13: Unico, ne nasce uno nella vita di Baresi, non ne nascerà più un altro.
14: E cosa rimane? Vecchio Baresi, unico, grande, capitano, e sarà sempre solo lui.
12: Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere agli europei di nuoto a Parigi. Nelle acque della Senna l'azzurra ha sprintato a un giro e mezzo dalla fine, superando la favorita l'ungherese Farkas e trascinando nella rimonta la compagna di squadra Linda Caponi, che è giunta terza, dunque medaglia di bronzo. Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, la migliore di giornata in Europa con un più 1,26%, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti. Ed è tutto per questa edizione delle 18 del Radio Giornale. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, che è disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.
15: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Una notte per Sant'Emidio. Non perdere la camminata spirituale nella notte di Sant'Emidio, promossa da Radio Ascoli e dalla diocesi di Ascoli Piceno. Stasera alle ore 20:45 si parte dalla cattedrale alla scoperta del battistero, delle chiese di San Gregorio e di San Vincenzo e Anastasio, della fonte di Sant'Emidio, del tempietto di Sant'Emidio Rosso e di quello di Sant'Emidio alle grotte. La partecipazione è libera. A guidare i partecipanti sarà Don Francesco Mangano. Una notte per Sant'Emidio. Stasera, 4 agosto, partenza dalla cattedrale alle ore 20:45. Non mancare!

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
2: Bentrovati a Realtà Locali da Verusca Cestarelli. Arriva il fermo pesca con il caro carburante che è alle stelle e dunque le marinerie tirano quasi un sospiro di sollievo. Uno stop che dunque fa portare i remi in barca. In particolare dal 16 agosto fino al 29 settembre non si potrà uscire in mare per pescare da San Benedetto fino a Bari. Sentiamo il commento degli armatori di San Benedetto. In prima battuta Pietro Ricci, presidente della Marineria San Benedettese. Com'è, presidente, il pescato in questo periodo?
3: Attualmente adesso il consumo del pesce c'è, il mercato risponde bene, i prezzi sono medio-alti, quindi la stagione prosegue come da ruliero. Attualmente adesso purtroppo quello che ci penalizza è il gasolio, la lingua batte sul dente che è dolente. Purtroppo in questa situazione così non è facile portare avanti un'impresa a prezzi così alti del gasolio. Capisco che il pesce non può aumentare più di tanto, perché se no alle tavole degli italiani sarebbe, mangiare il pesce sarebbe diventata un'utopia.
2: I prezzi del gasolio sono alle stelle, come appunto lamentano molti armatori sanbenedettesi, e il fermo pesca arriva proprio in un momento in cui c'è un picco relativamente a quelli che sono i costi. Un commento da parte tua su quello che è lo stop al pescato?
3: Ma quest'anno è voluto il fermo pesca, perché purtroppo il gasolio è in maniera esponenziale, siamo all'ordine dell'1,20 euro. Ricordo che il nostro è un gasolio detassato, senza IVA e senza accise, è il prezzo alla produzione perché è un gasolio da trazione. Quest'anno avevamo chiesto di anticipare il fermo visti gli aumenti del gasolio, ma purtroppo non è stato accettato il cambio d'areale per San Benedetto. Sarebbe passato al nord, ci saremmo fermati la settimana scorsa. Dovremmo continuare a soffrire queste due settimane e poi vedremo alla riapertura della pesca a fine settembre cosa succede, sperando che i prezzi del gasolio siano scesi, siano tornati a prezzi accettabili.
2: In questo periodo quanto e come state lavorando, Pietro?
3: No, purtroppo stiamo lavorando 3 giorni a settimana come da decreto. Avevamo pensato di lavorare di meno, ma visto che ci è rimaste queste 2 settimane di lavoro, facciamo queste 6 giornate in maniera tranquilla. Il pescato è regolare come tutti gli anni, c'è un po' di ascesa nella pesca al largo, perché in questi periodi di temperature alte il pesce se ne prende poco e sono scese anche le catture. Comunque però andiamo avanti.
2: Per quanto riguarda il caro gasolio, mi dicevi sui rimborsi, ci sono novità, sono arrivati, com'è la situazione?
3: Abbiamo caricato, come da indicazioni del governo, il credito per scaricare il credito d'imposta di Mastercard in maggio. Per il resto non c'è nulla, c'è stata una lettera congiunta con tutte le marinerie dell'Adriatico chiedendo di poter ampliare questi 3 mesi di credito d'imposta, ma attualmente adesso non c'è nessun aiuto da parte del governo per le nostre attività.
2: Qual è la richiesta che ti senti di fare? Che cosa dovrebbero fare le istituzioni per aiutare il comparto, visto che tu rappresenti la marineria?
3: Allora, noi in tutte le marinerie dell'Adriatico chiedevamo la proroga del credito d'imposta per altri 3 mesi, come è stato fatto per gli autotrasporti, e poi l'attivazione della 5.68, che è un'iniezione diretta alle imprese, perché in questo momento di difficoltà, come è stata fatta per l'Ucraina, quel periodo di crisi dell'Ucraina, avevamo chiesto la stessa misura, per avere una piccolissima boccata d'ossigeno, perché attualmente adesso stiamo andando avanti veramente con molta fatica.
2: Grazie al presidente Pietro Ricci, che tra l'altro si trovava in mare aperto proprio per questi ultimi giorni di pesca, quindi lo ringraziamo davvero per essersi collegato con Radio Ascoli e averci un po' fatto il quadro della situazione. Siamo adesso invece in compagnia di Andrea Marchegiani, che è un altro esponente della Marineria San Benedetto. Sempre con lui parliamo di quella che è la situazione attuale.
4: Diciamo che negli anni si è andato a sostituire molto il consumo del fresco con il congelato, almeno la ristorazione ha virato verso la direzione del congelato per altri motivi, per questioni economiche, ma il fresco comunque regge ancora il colpo, abbiamo prezzi di vendita abbastanza elevati. La vendita, diciamo, che è stabile. Il pesce che portiamo a terra riusciamo interamente a commercializzarlo. Certo, ci sono dei momenti in cui il mare dà un po' di più, che c'è una pressione sui prezzi, ma non si registrano almeno prodotti invenduti. È differente da una volta, insomma, i quantitativi massivi sono inferiori e il pesce si riesce a commercializzare più.
2: Per quanto riguarda il fermo pesca, che sarà appunto in atto tra poco, cosa ne pensi?
4: Ma il fermo pesca sono anni che è di una, a mio avviso, per carità, è di una inutilità, così come viene svolto, enorme, perché a livello biologico, secondo me, non c'è più nulla, perché non ci sono tipologie di pesce, non tutte le tipologie di pesce si riproducono in questo periodo. Quindi bisogna ragionare nel senso di una riduzione dello sforzo di pesca. La riduzione dello sforzo di pesca si può fare anche gradualmente, modulando un plafond di giornate totali di pesca per ogni barca. Cioè, il Ministero ci dà un plafond totale di giornate da utilizzare nell'arco di un anno, e ognuno di noi gestisce al meglio la pesca, anche in virtù del fatto che sono cambiate le condizioni, diciamo, a livello internazionale. Abbiamo a che fare con un problema enorme, che è quello del gasolio. Quindi si andrebbero, diciamo, ad utilizzare le giornate in momenti in cui il gasolio ha un prezzo più basso e il mercato richiede pesce.
2: Per quanto riguarda il caro gasolio, com'è la situazione, se c'è un'impennata anche per quanto vi riguarda?
4: La situazione è disastrosa perché immaginate che a terra il gasolio ha fatto un aumento più o meno del 30-40%, noi sui pescherecci abbiamo avuto un aumento del 100%, noi pagavamo prima dell'avvento di questa guerra, pagavamo il gasolio più o meno sui 70 centesimi, adesso c'è stato un momento addirittura che lo pagavamo 1,40 euro, adesso si sta aggirando intorno a 1,20 euro. Adesso lei può immaginare che un peschereccio di dimensioni, diciamo, grandi, medio grandi, che consuma 2000 litri di gasolio al giorno, è un po' problematica, diciamo, far quadrare i conti.
2: Parlando di quello che è il futuro, una professione appetibile dalle giovani generazioni, com'è la situazione? Secondo te cosa vedi all'orizzonte?
4: Secondo me sì, chi saprà resistere a questa, chi terrà il colpo, secondo me avrà un futuro, non dico roseo, ma sicuramente migliore di tante altre professioni. Poi noi abbiamo problematiche legate alla nostra generazione, siamo un po' più resti alle novità a livello elettronico. Oggi, insomma, si lavora molto con i logbook, con attrezzature elettroniche che la nostra generazione non è abituata, insomma, ad utilizzare. Facciamo difficoltà a un giovane, invece, secondo me, non avrebbe queste problematiche. Se i giovani si rivolgessero verso questo settore, secondo me potrebbe avere uno scopo importante, sempre se la situazione, diciamo, a livello mondiale si stabilizza, perché con il gasolio a questi livelli si stanno soltanto producendo debiti. Sì, anche perché tutto ciò che è stato messo in campo come aiuto per la pesca, al lato pratico, nelle casse dei pescatori non è andato ancora.
2: Andrea, da quanto tempo sei in mare e voglio chiederti anche se hai mai vissuto una situazione così complessa tra caro carburante e incertezza su quello che è proprio il pescato?
4: Io lo faccio da 38 anni e una situazione del genere onestamente non l'abbiamo mai vissuta.
2: Mai momenti così difficili?
4: Mai. Non ci sono stati mai momenti così difficili. Da 38-39 anni a questa parte no, è veramente una situazione disastrosa e speriamo che arrivino dei ristori, che arrivino degli aiuti da parte della comunità europea, dello Stato italiano, altrimenti il sistema si ferma.
2: Grazie ad Andrea Marchigiani per l'intervento. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata cliccando sul sito radioascoli.it. Da Verusca Cestarelli è tutto, grazie per l'ascolto e appuntamento a domani.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
0: Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli, con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio, Vescovo e Martire, di Don Luigi Mosca, edito nel 1950.
2: In onda su Radio Ascoli domani 5 agosto alle ore 6.30, 7.30, 11.30, 17.30, 23. Oppure in podcast.

0: Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

a sentire le onde del mare. Portami vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento. Portami dovunque, basta che ci sia posto per un sorriso e qualche vecchio rimpianto. Dove vuoi,

Questa è Radio Ascoli.

0: Vuoi dire addio ai peli superflui? Ad Ascoli Piceno, da Farmacia Simonelli, è arrivato il nuovo Laser Red Edition. Epilazione rapida, efficace e indolore. Fino al 10 agosto, promo Total Body a soli 990 euro, con 2 anni di sedute illimitate. Sì, hai capito bene. Total Body a 990 euro con sedute illimitate per 2 anni e la garanzia della Farmacia Simonelli. E non finisce qui. Ti aspettano promo da urlo su tutte le zone laser, oltre a offerte mai viste su LPG, integratori, trattamenti viso, corpo ed estetica avanzata. E per la notte di San Lorenzo ti aspettiamo sempre in Piazza Roma ad Ascoli Piceno, con check-up, omaggi, sorprese e promozioni speciali. Chiamaci, scrivici o passa a trovarci. Farmacia e farmaestetica Simonelli, Piazza Roma, Ascoli Piceno. La tecnologia incontra la garanzia della farmacia.
1: Una notte per Sant'Emidio. Non perdere la camminata spirituale nella notte di Sant'Emidio, promossa da Radio Ascoli e dalla diocesi di Ascoli Piceno. Stasera alle ore 20:45 si parte dalla cattedrale alla scoperta del battistero, delle chiese di San Gregorio e di San Vincenzo e Anastasio, della fonte di Sant'Emidio, del tempietto di Sant'Emidio Rosso e di quello di Sant'Emidio alle grotte. La partecipazione è libera. A guidare i partecipanti sarà Don Francesco Mangano. Una notte per Sant'Emidio. Stasera, 4 agosto, partenza dalla cattedrale alle ore 20:45. Non mancare!

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it. Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio Vescovo e Martire di Don Luigi Mosca, edito nel 1950.
2: In onda su Radio Ascoli domani 5 agosto alle ore 6:30, 7:30, 11:30, 17:30, 23. Oppure in podcast sul sito radioascoli.it.
1: Questa è Radio Ascoli.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Ascoli.
2: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio Vescovo e Martire di Don Luigi Mosca, edito nel 1950.
4: In onda su Radio Ascoli domani 5 agosto alle ore 6:30, 7:30, 11:30, 17:30, 23. Oppure in podcast sul sito radioascoli.it.
3: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Rádio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.ciip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
0: Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere. Da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio Vescovo e Martire di Don Luigi Mosca, edito nel 1950.
1: In onda su Radio Ascoli domani 5 agosto alle ore 6:30, 7:30, 11:30, 17:30, 23. Oppure in podcast sul sito radioascoli.it.

0: nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno. A cura di Lanfranco Norcini Pala.
1: Settima puntata. L'immagine di Sant'Emidio.
2: Siamo così giunti all'ultimo appuntamento del nostro ciclo Nel nome di Sant'Emidio, con cui durante questi giorni di festa patronale ad Ascoli abbiamo voluto approfondire i diversi aspetti del santo venuto da Treviri per evangelizzare il Piceno. Con i nostri ospiti, studiosi, ricercatori, esperti e appassionati, oltre che al nostro vescovo, abbiamo passato in rassegna le tracce storiche, le origini del culto, la devozione nel mondo, le tradizioni locali e molti altri punti. Tutte le puntate sono riascoltabili in podcast sul nostro sito radioascoli.it. In quest'ultimo appuntamento incontriamo Marco Lattanzi, direttore del Museo Diocesano di Ascoli Piceno. Le chiediamo di illustrare la figura di Sant'Emidio attraverso l'arte e in particolare di farlo proprio attraverso le opere custodite nel Museo Diocesano.
3: Al Museo Diocesano ci sono diverse opere, manufatti che rimandano a Sant'Emidio e rimandano in maniera diversa. Alcuni hanno un valore quasi storico, documentario, perché fanno parte proprio della storia di Sant'Emidio, mentre altri sono invece delle rappresentazioni di Sant'Emidio, sia a pittura che in scultura, che lo rappresentano, quindi creano un'immagine legata alla devozione figurando un personaggio, e quindi due modi diversi di interagire con la figura storica di Sant'Emidio. Al primo, diciamo, classe di oggetti sicuramente fanno parte la collezione dei tessuti del Museo Diocesano di Ascoli Piceno, che voglio sottolineare è una delle più importanti in Europa, perché questi tessuti contenevano i corpi dei compagni di Sant'Emidio e forse dello stesso santo nel corso della traslazione dei corpi verso l'attuale definitiva sepoltura, ovvero sia in cattedrale. Queste stoffe hanno un valore quindi duplice: da un lato artistico, culturale, e dall'altro devozionale, proprio perché incarnano entrambe le cose, che non sono disgiunte fra di loro, perché l'importanza dei tessuti, che sono tutte manifatture orientali, vengono dal Medio Oriente, proprio perché era lì che vi erano le più grandi manifatture di tessuti che potevano racchiudere i corpi dei santi. Quindi dovevano essere opere di altissimo valore, di altissima bellezza, perché rivestivano la sacralità della reliquia. Quindi le due cose, l'artistica e la storica devozionale, si fermano e si incarnano. E per questa ragione il corpus dei tessuti che sono stati recuperati recentemente, nel primo decennio degli anni 2000, sono importantissimi. Per quale ragione? Innanzitutto per le dimensioni dei tessuti, che sono incredibilmente vaste in relazione ai lacerti, ai frammenti che sono conservati nei più importanti musei europei. I tessuti siriaci, con questa iconografia bellissima dei cavalieri affrontati che danno, che con l'arco attaccano le fiere, le tigri, proprio nell'antica lingua farsi, con al centro l'albero della vita, riprodotti in maniera seriale, ma naturalmente il tessuto non è realizzato serialmente, è un'opera raffinatissima di artigianato, sono proprio il culmine di un'arte databile fra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo, che si diffonde dal Medio Oriente appunto verso l'Europa, proprio con questa funzione: conservare le spoglie dei santi. La bellezza e la incredibile risultanza artistica di questi oggetti sono comparabili proprio all'importanza della reliquia. Quindi la collezione del Museo Diocesano è una delle più importanti d'Europa, come dimensioni, ma anche come conservazione, perché la conservazione incredibilmente si è mantenuta nel corso dei secoli. Un accorto restauro degli anni 2006-2007, condotto proprio sotto l'egida della soprintendenza alle Marche all'epoca e con specialisti, conservatori e restauratori proprio qui marchigiani, ha permesso un completo recupero di questi tessuti, che sono quindi di un valore inestimabile, e stiamo tentando di valorizzarli il più possibile, anzi stiamo tentando anche di restaurare. Nel prossimo anno saranno realizzati un nuovo lotto di tessuti che abbiamo reperito nei depositi del museo. Questo è il primo nucleo che si riferisce importantissimo a Sant'Emidio. Il secondo è la raffigurazione del santo. Sappiamo che Sant'Emidio, le fonti agiografiche sono complesse, l'autenticità delle singole fonti risente molto di tradizioni leggendarie più che degli scritti che ne attestino la biografia del santo stesso. Allora, l'iconografia del santo si è pian piano costituita in una rappresentazione, anche nella più antica rappresentazione a noi nota, che è quella che è proprio emersa recentemente nei restauri nella cripta della cattedrale, come un giovane con abiti da vescovo. Allora, questi due elementi però, la gioventù e l'ordinazione episcopale, ci fanno riflettere. Innanzitutto la gioventù: perché questa iconografia di un giovane che diffonde il Vangelo? Le fonti ci dicono che il santo, dal primo periodo appunto di formazione e di vita in territorio alemanno, tedesco, si trasferisce a Roma e poi viene mandato dal Papa nel Piceno. Sicuramente è giovane, ma a mio avviso la gioventù vuole dire anche qualcosa di diverso, vuole dire la nuova forza che si instaura nel territorio del Piceno attraverso la predicazione e la conversione di tanti, fatta da uno straniero però, quindi un giovane straniero, che però i piceni accolgono, e lo accolgono e lo riconoscono come un portatore di novità. Da qui il concetto, secondo me, di gioventù, e questo valore viene fissato dall'iconografia. Se abbiamo detto che la prima iconografia, che potremmo forse fissare come l'imago proprio princeps del santo è quella della cripta, sicuramente la grande diffusione avviene nel 400, secondo questi stilemi. Giovane, straniero, vescovo. Perché vescovo? Perché il santo porta il Vangelo prima di ogni altra cosa, perché le altre cose sono più leggendarie, la sua fama di essere un guaritore, tanto che viene paragonato ad Esculapio, no? Proprio per la sua capacità di guarire, di curare le persone che si accostano a lui, oppure anche quella di essere un protettore dai terremoti, no? Sono cose in cui si innesta la tradizione, si innesta anche il racconto su Emidio, ma è certo che il giovane straniero diffonde il messaggio del Vangelo qui nel territorio dei Piceni. È un guaritore perché è colui che cura, e la cura in questo senso è anche la cura spirituale, la cura dell'anima, proprio perché i Piceni si convertono fino a subire il martirio dedicato al santo e dedicato al popolo che sta diventando dei cristiani. Quindi questa iconografia del giovane elegante, un po' malinconico se vogliamo, rispecchia tutti questi elementi che sono intrinseci alla sua figura, e la cura è proprio quella della nuova parola che viene data e che trasforma la vita e trasforma il quotidiano. Quindi queste immagini sono le immagini forti che sono nel Museo Diocesano. La più emblematica di tutti è sicuramente la fusione magnifica di Pietro Vannini e di Francesco di Paolino, 1483, che raffigura Sant'Emidio. Ecco, in questa opera, in questo manufatto splendente, perché dobbiamo immaginarlo in argento, tempestato di pietre dure, lucenti e risplendenti, che testimoniano la lucentezza dell'anima, però di Emidio, argento sbalzato, cesellato, dorato e smalto traslucido, ecco, sono rispecchiate tutte le qualità di questo santo, ma non solo quelle spirituali, anche quelle civiche. Perché? Perché sulla base dove poggia la statua di Sant'Emidio figura un'iscrizione in latino che dice questo: dal giorno che nacque la libertà scolana e mentre balenante v'era nella città la spada della giustizia, a spese col denaro dei residenti della sacra cattedra, i canonici della cattedrale, risplende quest'opera del Bulino di Pietro e di Francesco. Quindi vuol dire che questa statua fusione in argento che è stata donata da tutta la cittadinanza rispecchia anche, testimonia anche la libertà civica di Ascoli dalla centralizzazione della Chiesa romana che voleva in qualche modo contenerla. Quindi la figura di Emidio è tutto quello che abbiamo detto prima, e nello stesso tempo è una figura civica proprio perché rispecchia la libertà degli ascolani dalla gerarchia. Quindi vedete come un'opera d'arte ha tantissimi fili tematici che la compongono, che vanno dalla geografia alla nuova rappresentazione iconografica che viene costruita sul santo, ai legami storici e direi anche politici che legano tutto questo al contesto storico, culturale della città dove risiede. E questo è bellissimo, no? Ed è bellissimo che questa statua che ha rimandi con la cultura di Donatello e della grande scultura e fusioni in argento del pieno rinascimento e umanesimo fiorentino, ha tutti rispondenze con la pittura contemporanea, con Crivelli, con l'Alemanno. E infatti un'altra grande immagine che è conservata nel museo è il Polittico, che proviene dal seminario datato 1483, anche questo, in cui il santo viene raffigurato nello stesso modo in cui viene pensato nella statua argentea che abbiamo detto prima. Quindi questi sono gli stereotipi fondamentali della figurazione di Emidio, che poi prendono tutta un'altra serie di derivazioni, declinazioni, ma rimane sempre il libro che il santo ha in mano, anche in opere molto più ridotte, molto meno importanti, come un piccolo, una statua alta 57 centimetri che è conservata, in cui però il santo in abiti vescovili benedicenti ha in mano il libro per dire proprio: è la parola che io vi sto donando, la grazia che viene data al popolo del Piceno. E questa diffusione è talmente forte che la figura del santo figura anche negli oggetti artistici, ma che sono solidali alla vita quotidiana. Per esempio una testiera di letto. Quindi c'è una testiera di letto in cui al centro di questa testiera, databile al XVIII secolo, in cui c'è sempre l'immagine del giovane vescovo in abiti vescovili, appunto, che benedice i dormienti, benedice la vita quotidiana, la vita di tutti i giorni. E poi naturalmente i terremoti, non si può parlare di Emidio se non in relazione proprio ai terremoti, con questa tradizione che lo vuole protettore dei terremoti. E c'è quindi un piccolo olio su tela del pittore pesarese Pietro Tedeschi, che raffigura Sant'Emidio che tiene una casa mentre sta precipitando e permette la fuga di tutte le altre persone. Importante quest'opera nel Museo Diocesano, perché nel Museo Civico c'è una opera più grande come dimensioni, sempre attribuita a Tedeschi, che raffigura la stessa scena con una versione più, forse più colta e più meno devozionale, ma sicuramente rispecchia la figura di Emidio come protettore. E poi la comunità testimoniata dai compagni di Sant'Emidio, Euplo, Germano e Valentino. E qui abbiamo un bellissimo trittico di Domenico Ferri, che realizza, dopo alcune polemiche con il comune di Ascoli nel 1894, questo trittico con Sant'Emidio in trono e ai lati i compagni, e ai lati ancora nelle ante del trittico, laterali del trittico, San Cristanziano e San Benedetto Vescovo. Grazie all'insegnamento di Emidio la parola si diffonde in tutto il Piceno, quindi la comunità. Quindi tutte queste immagini hanno un valore artistico, hanno un valore culturale, hanno un valore storico, ma ci parlano anche di noi, del nostro essere, del nostro vivere in comunità, del nostro confrontarci con le varie componenti, con le varie aspetti della Chiesa locale come della Chiesa generale. Poi una piccola tavoletta in cui c'è il famoso battesimo di Polisia, e qui vorrei far notare che in questo caso Emidio è raffigurato con un piriale rosso fuoco, proprio perché il rosso, come sappiamo, è il colore che si usa, non so, nella festa di Pentecoste, la discesa dello Spirito. Quindi il valore battesimale è proprio la discesa dello Spirito sulla giovane donna, che fino a quel momento, ragazza forse più che donna, che fino a quel momento era pagana. E per ultima cosa direi l'olio su tela di Carlo Allegretti, che è la figura, quella, l'adorazione dei magi, con al lato le figure dei profeti di Isaia e di Davide, fatta dall'Allegretti in chiaro stile bassanesco. Siamo fra il 1610 e il 1612, commissionata da Leonardo Quattrocchi per l'altare dedicato all'Epifania, che era situato in cattedrale, poi smembrato e spostato per far posto alla Cappella del Sacramento. Qui Sant'Emidio ha una funzione ben interessante: è in primo piano, a mezza figura, si volge verso lo spettatore e indica la scena dell'Epifania. Quindi in questo modo Emidio è un tramite della visione dello spettatore, del fedele, la visione mistica dell'Epifania scaturita dalla meditazione dei versetti di Isaia e di Salomone, che figurano nelle ante laterali. Quindi Emidio introduce, accompagna, facilita la riflessione e la meditazione che porta alla visione mistica. Quindi bellissima anche questa aspetto dell'iconografia di Sant'Emidio, che qui lo vediamo con a fianco Leonardo. San Leonardo, che naturalmente è in relazione a Leonardo Quattrocchi, che è il committente, e che figura con il suo attributo, ovvero sia una catena e una manetta in qualche modo, perché Leonardo, San Leonardo, è protettore dei carcerati. E allora in quest'anno santo che è stato promulgato da Papa Francesco, vorrei ricordare che dopo l'apertura della Porta Santa in San Pietro, naturalmente la prima Porta Santa aperta sul territorio è stata quella a Regina Coeli, ovvero sia al carcere, al grande carcere che sta alle porte di Roma, proprio per dire che la parola di speranza e di vita deve entrare in quei luoghi. Ed è bello quindi in questa tela dell'Allegretti che la figura di Sant'Emidio si coniughi con quella di San Leonardo, rimandando al gesto simbolico ma molto concreto, molto reale, che Papa Francesco ha fatto nei primi giorni di quest'anno santo.
2: Grazie a Marco Lattanzi per questa interessante presentazione della figura di Sant'Emidio nell'arte. Era questo l'ultimo appuntamento della nostra serie Nel nome di Sant'Emidio, e quindi ci salutiamo qui. Ricordiamo che potete riascoltare le 7 puntate trasmesse in podcast sul nostro sito radioascoli.it.
0: Nel nome di Sant'Emidio. Speciali in occasione delle feste patronali di Ascoli Piceno.
4: Ascoli Reti Gas, da 40 anni il tuo servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale.
5: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
6: Radio Ascoli Night.

0: Sant'Emidio, il capitano di Dio. La vita di Sant'Emidio e le sue opere, da Treviri ad Ascoli. Un podcast di Radio Ascoli con testi basati sugli scritti Vita di Sant'Emidio di Pietro Capponi, edito nel 1892, e Sant'Emidio, vescovo e martire, di Don Luigi Mosca, edito nel 1950.
1: In onda su Radio Ascoli domani 5 agosto alle ore 6:30, 7:30, 11:30, 17:30, 23. Oppure in podcast sul sito radioascoli.it.
0: Radio Ascoli.

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Abbiamo deciso che la fase dell'eterna adolescenza è finita e che tutto sta per cambiare. Avremo una casa più grande, un garage, qualcuno a cui pensare. Saremo diversi agli occhi di chi ci conosceva, anche se un po' speravamo di rimanere gli stessi, soddisfatti e appagati, come ci hanno insegnato di dover essere. In fondo questo è quello che abbiamo sempre sognato, anche se il tuo primo amore era il mio ultimo bacio.
1: Radio Ascoli Night.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.